precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: onde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino. Eppure te...

like a Russian star. He made every

scan, a Leviathan.

0: È la terra dei cachi, è la terra dei cachi!
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Track 01 1
3: 1
2: Track 01
4: e benvenuti,
5: bentornati a una nuova puntata di
4: Track 01. Ce l'hanno fatta.
5: Cioè, davvero,
4: esatto.
5: Sincronizzatissimi.
4: Che cos'è Track 01, Marta?
5: Allora, detto in poche parole, è il programma di Onde Quadre che si occupa di artisti emergenti di Torino e dintorni. In questa puntata molto dintorni, perché abbiamo un ospite molto speciale.
6: Grazie. Incredibile.
4: Che si chiama Martina Gill.
6: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie dell'invito. Sono molto contenta.
5: No, ma nessuno ti ha invitato.
6: Grazie, perfetto. Sono qua per sbaglio.
4: Si è presentata davanti alla porta.
6: In realtà ho bussato finché non mi hanno aperto e poi hanno chiamato forze dell'ordine. E niente, comunque grazie mille. Sì, io sono dintorni, sì, perché mi muovo su Vercelli e Novara.
5: Perché sai che diciamo in teoria ormai piemontesi, però tecnicamente
6: lombarda.
5: Esatto.
6: Ultimo paese
4: come
6: dove abito.
5: Sì, in realtà abbiamo avuto un milanese, quindi...
6: Perfetto, quindi siamo un po' cugini, insomma.
4: E non lo sapevamo, tra l'altro. C'è il mattino che si è presentato qua, che è arrivato in macchina, mi sono presentato, mi fa, ma tu sei di Torino, quindi? E io dico, sì, come te. Lui fa, no, io sono di Milano, ho detto...
6: Perfetto, ma magari non era lui, era un altro. E...
5: Identico, però.
6: Identico. E, sì, ho profonda Lombardia, paesino di 1500 persone, ma molto vicino a Novara e Vercelli, che sono due città del Piemonte.
4: Ah, quindi... Che paesino?
6: Confienza.
5: Salutiamo Confienza.
6: Io vorrei salutare Confienza all'ascolto, sicuramente, sì. Anche perché l'età media è sui 80 anni.
5: Sì,
6: per
5: sì,
6: cui...
5: è l'età del...
4: E tutti i 1500 abitanti ci staranno ascoltando.
6: Sicura in questo, sì, sì, in questo
5: WhatsApp,
6: momento.
5: WhatsApp, leva del 42.
6: Esatto, esatto. Scriveteci tutti. E, sì, 1500 anime e niente. Io comunque sono molto affezionata al mio paesino.
5: È bellissimo.
6: E vorrei anche dire che secondo me la provincia è dove rinascerà la cultura. Io lo penso fortemente, questa cosa. Penso che ripartirà tutto dalla provincia e spero che questa cosa, insomma, dilaghi e venga supportata anche da realtà più grandi.
5: Bello. È maledetta provincia.
6: Esatto, la provincia è maledetta, ma secondo me è anche un posto dove uno ha la possibilità di sperimentare una cosa che si chiama comunità, che penso che ad oggi sia quasi scomparsa, perché ognuno vive un po' nel suo mondo, siamo tutti molto individualisti, e invece stare in un paese dove ci si conosce tutti, che è un po' un'arma a doppio taglio sicuramente, però è anche un conforto, penso.
5: Sì.
6: Quindi io sono convinta che ripartirà tutto dalle province, già alcune si stanno muovendo, fanno dei festival musicali incredibili, e anche con mezzi, insomma, modesti, eppure
5: certo,
6: realizzano
5: sì.
6: grandi cose.
5: Bello. Io posso dire che ho visitato la bella Confienza e in effetti sarà anche l'occasione, perché sono venuta a vederti suonare. Era il concerto di Natale?
6: Sì, sì, era un concerto di Natale, perché io appunto suono anche nella banda del mio paese, che è una realtà storica che c'è ormai da 100 anni, e facciamo questo concerto di Natale sempre in chiesa, e sì, sei venuta a vedermi.
5: Bellissimo.
6: Ed è stato emozionante vedere dei miei amici nel pubblico, perché di solito vengono solo i parenti.
5: Poi in chiesa, cioè suonare in chiesa.
4: Avete suonato in chiesa?
6: Sì, sì. Nella chiesa, diciamo, perché noi abbiamo ben tre chiese, cioè 1500 persone, tre chiese.
5: Più chiese che abitanti,
6: sicuramente più statue che persone. E però sì, è stato emozionante, bello, è sempre un'occasione bellissima per me suonare con la banda, soprattutto in chiesa a Natale, che è una cosa molto
5: speciale,
6: solenne, speciale, sì sì, assolutamente.
5: E tra l'altro dopo offrivano vin brûlé.
6: Ma questo è il bello di queste occasioni.
5: Col freddo, cioè, è lì. Cioè,
6: mi imbrulle caldo, meno 2 gradi fuori.
5: Panettone.
6: Mamma mia.
4: Cioè. Sì, io non ho mai visto una banda di paese senza vimbrulè. No, cioè, secondo me viaggiano insieme, almeno al nord.
6: Sì, no, penso che sia impossibile. Proprio è vietato dalla legge delle bande musicali non preparare vimbrulè dopo o rinfresco.
4: Sì.
6: Penso sia illegale questa cosa.
5: Sì, sì.
4: È la loro benzina.
6: Sì,
4: me.
6: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
5: Tra l'altro, una cosa bella è che nella banda c'è anche tua mamma. Che suona.
6: Sì, esatto, esatto. Io e mia mamma condividiamo questo momento. Io al sax, lei al clarinetto. E tutti i venerdì sera, insomma, andiamo a farci le nostre prove. E da quando ho 12 anni, sì.
5: Bellissimo. Sì. E quindi, cioè, la passione per la musica è nata da questo, che tua mamma già suonava o...?
6: È nata dalla mia famiglia, certo, perché il papà di mia mamma, mio nonno paterno, era insegnante di musica. Oh. E ha fatto, insomma, per tanti anni il musicista, suonava in Riviera Romagnola, facevano le stagioni. Lui faceva parte di un complesso che suonava principalmente per la nightlife, quindi nei night.
5: Bellissimo.
6: E facevano, insomma, piano bar. E poi dopo un po' di anni si è, insomma, questa vita l'ha un po' stufato. Ha deciso di ritornare appunto al suo paese d'origine, che è il mio anche, Confienza. E lì ha iniziato ad insegnare e quindi ho respirato da subito musica fin da piccola. E insomma la tradizione si è tramandata fino a me e niente, sopravvive in me, insomma, questa passione, assolutamente.
4: Una
6: sì.
4: Famiglia di musicisti, cioè.
6: Sì, devo dire che forse anche un po' per quello la musica è sempre stata presentissima e vibrante in me, anche da piccola, ecco, sì, sì, sì.
5: Comunque, tu suoni il piano, cioè dal vivo suoni proprio il piano mentre canti e suoni anche il sax, come hai detto.
6: Sì, sì, sì.
5: Quindi
6: sì,
5: una musicista completa.
6: Sì, ragazzi, cioè, nel senso, adesso ovviamente...
4: Il sax è particolare comunque da
6: sì,
4: suonare.
6: Il sax è particolare e devo dire che riscuote molto successo ogni volta che magari lo porto in delle situazioni, magari per suonare con amici o con persone che conosco. Il sax è molto gettonato, devo dire.
5: Ma perché è fighissimo il
4: ma
5: sax.
4: Sì, è quel particolare però bello.
6: Esatto.
4: Non il particolare che...
5: Adesso vogliamo sapere il particolare brutto.
6: Sì, esatto. Tipo, adesso
4: boh.
6: Comunque lo metti in difficoltà, posso dire. Non,
4: ma tipo la zampogna.
6: La zampogna, cioè, già è vero, sono d'accordo.
4: È un particolare, sì, un po'... Sì. Cioè, prima canzone ok, ma dopo un po'...
6: La zampogna. La zampogna.
5: Siccome siamo pronti per ascoltare il primo pezzo, che infatti è proprio un assolo di zampogna.
6: Esatto, esatto.
5: Che si chiama Da un pezzo.
6: Da un pezzo, sì.

0: Questo è inside joke.
1: Sì, per i nostri ascoltatori
0: cosa capiranno. Cosa che stiamo citando?
1: Esatto.
0: Scrivetelo nei commenti.
1: Eh no, però diciamo alla nostra Martina
0: Io vorrei
1: Gille.
0: Saperlo.
1: Abbiamo intervistato Juanito la Paranoia ed è la prima puntata che non rientravamo dai brani con rieccoci, cioè che non sappiamo mai cosa dire.
0: Certo.
1: E lui ha questo tag, questo piccolo tag, para. È un mio amico e io e i miei amici lo prendevamo sempre in giro dicendo para ogni tanto.
0: Beh, però è bellissimo, sì. Comunque.
1: E quindi rientriamo, cioè siamo rientrati così giusto per...
0: Bene, al prossimo rientro anch'io con voi.
1: Va bene.
0: Sì, va bene, assolutamente, assolutamente. Dunque, abbiamo appena finito di ascoltare un pezzo bellissimo da un pezzo che se avete sentito bene nel bridge dice nello specchio sei rimasta, che
2: esatto.
0: È il titolo del tuo EP.
2: Del mio primo EP in cui sono contenuti appunto... da un pezzo, Domenica, l'accordo e Mine. Sì, sì, è vero che attenzione, Marta,
0: lo so,
2: complimenti. Apprezzo molto e sì, beh, nello specchio è un po' un titolo decisamente autodescrittivo, perché alla fine questi pezzi mi rispecchiano in tutto e per tutto, sono i primi che io abbia mai scritto e suonato e avevano bisogno di uno spazio in cui essere messi tutti insieme per dargli un po' una casa. E quindi ho deciso di chiamare appunto l'EP nello specchio proprio per questo motivo, perché sono io. E sto già comunque pensando ad altri lavori che parlino anche di storie di altri, perché è giusto anche espandere le proprie visioni, non essere così egoriferiti. Però come ben sapete noi musicisti abbiamo un po' questa vena egocentrica, secondo me.
1: Vabbè, ma secondo me ci sta esprimere le proprie emozioni nelle canzoni e scrivere anche perché... la cosa che conosciamo più di tutte siamo noi stessi e quindi...
2: Hai proprio centrato, penso, il punto, è vero.
0: Poi
2: è
0: ognuno,
2: vero.
0: Ognuno rivede se stesso sentendo cantare di altre persone.
2: Guarda, questo è quello che mi auguro, insomma, perché sicuramente per chi fa musica, per chi scrive, avere poi, insomma, l'idea che qualcuno possa rispecchiarsi nei tuoi brani penso sia la cosa più bella.
1: E come, esatto, come
0: stiamo facendo il gesto con lei.
1: Qual è il migliore P per rispecchiarsi?
2: Esatto, ragazzi, specchiatevi di brutto nel mio EP, assolutamente.
0: Tra l'altro, per chi andate a vedere la copertina, che è bellissima, e dove sei tu con tua...
2: Sì, sono io che sono sdraiata davanti a uno specchio, ma nel riflesso non c'è la mia immagine, ma l'immagine di una bimba un po' più piccola. E che in realtà poi è mia cugina che ho coinvolto, perché vabbè, a parte una somiglianza molto forte con la me da piccola, è anche insomma stato un incentivo quando è nata. Insomma, ho pensato, caspita, io e lei abbiamo 12 anni di differenza, perché è nata molto molto dopo, io ero già al mondo da un po', appunto.
0: E 12 anni forse.
2: Da 12 anni, esatto, da 12 anni, esatto. Proprio da 12 anni, Marta, comunque attentissima,
0: sì, ma
2: posso dire,
1: non
2: cioè...
1: Non se ne perde una.
2: Non se ne perde una. E quindi l'ho coinvolta proprio perché mi piaceva l'idea che l'immagine di riflesso non fosse la mia, ma di quella che forse ero prima, no? Quindi il costante confronto tra ciò che sei stata e ciò che sei, che poi forse quando ti guardi allo specchio lo fai comunque, perché poi ognuno di noi nelle sue varie fasi della vita si guarda e dice, oh, caspita, sono passati già tot anni da quella cosa che ho fatto, da quell'avvenimento. Quindi il confronto costante con la nostra immagine penso sia naturale per tutti.
1: Sì, sicuramente. Ed è uno dei temi trattati, quindi nel...
2: Sì, la nostalgia, ecco, forse la malinconia di quello che magari hai vissuto e che avresti voluto cambiare, insomma, penso siano temi che un po' toccano tutti, perché anche se siamo giovani, comunque non abbiamo fatto chissà quale cammino, ancora ce n'è di strada da fare. Però secondo me quando cominci ad arrivare vicino ai 25 anni, qualche traguardo l'hai raggiunto oppure no, e ti fai delle domande, dici dove sono arrivato, come farò a fare meglio, e quindi penso che il confronto poi con la propria immagine, col proprio vissuto sia naturale, ecco.
0: Sì. E non c'è modo di scappare.
1: Cosa ti spinge a scrivere?
2: Ma solitamente una sensazione che magari si fa strada dentro di me per un po' di tempo e poi ha bisogno di uscire. Infatti io non sono molto prolifica, nel senso che scrivo poco e magari tra un pezzo e l'altro intercorre tantissimo tempo. Questo perché appunto ho bisogno di far sedimentare molto le emozioni dentro per poi esprimerle. Però tendenzialmente nasce tutto da magari un'emozione forte che ho provato, ma anche magari facendo un discorso con qualcuno, non necessariamente per forza viene tutto da me, anzi, molti dei pezzi che ho scritto arrivano da esperienze, insomma, convissute con altri. Quindi sì, mi spinge quello, mi spinge un'emozione forte oppure un grande dolore, tendenzialmente. Cioè, il rapporto con col dolore, con un po' la malinconia e la nostalgia, io ce l'ho costante. Cioè, un rapporto molto stretto, siamo proprio amiche. E la musica mi aiuta molto a stare meglio, perché una volta che l'ho messo in un pezzo, tendenzialmente poi lo lascio andare. Quindi...
1: Bella visione comunque.
0: E sfoghi magari quel sentimento che hai dentro e poi lo senti in una canzone e dici: ah,
2: sì, lo fotografo, lo metto lì e so che è esistito, c'è stato, ma è passato comunque, perché come tutto nella vita, tutto passa, tutto cambia, fortunatamente. E quindi sì, è un po' una fotografia delle cose che mi capitano.
0: Alla fine è come anche parlare di un problema con una persona, però in realtà lo metti in una canzone. Magari se non sei ancora pronto per parlare con una persona, lo fai in una canzone.
2: Assolutamente, sì, e questo è super terapeutico per me scrivere. E quindi sì, spero che magari ascoltandolo qualcuno possa rivedersi e magari, insomma, empatizzare, dire: mi sento capito da questa situazione. Io spesso lo faccio nelle canzoni, proprio mi capita costantemente.
0: Secondo me sì, le tue canzoni, cioè, sono molto empatiche, come hai detto, ed è facile ritrovarsi.
2: Grazie, sono contenta. Grazie Marta. Oggi
1: Marta si ritrova.
2: Ma veramente, oggi ho capito che Marta si ritrova in un mio pezzo, almeno in un pezzo si è ritrovata.
0: Tipo in questo.
2: Tipo questo, che
0: questo qua
2: è la domenica.
1: Esatto, questo pezzo che suonerete insieme per la
2: prima volta. Assoluta, ragazzi.
1: Esatto.
2: Assurdo.
1: E quindi, che dire, possiamo andare ad ascoltarlo insieme?
2: Certo.
1: Marta mi sembra abbastanza pronta.

0: Applausi per Marta.
1: Oh, che emozione, applausi per Martina.
2: Marta e Martina.
0: Sì, esatto, Marta grande e Martina piccolina, certo. E, no, che emozione Marta.
1: Beh, è stato bellissimo.
0: Mi hai regalato un bellissimo momento, ecco.
2: Anche per noi, per me e Angela che abbiamo ascoltato in disparte.
0: Grazie, grazie.
2: Molto molto bello. Era domenica, non so se l'abbiamo detto prima.
0: Sì, l'abbiamo annunciata. E domenica è un pezzo che parla della domenica, ragazzi. Cioè il giorno peggiore, secondo me, della settimana. E perché poi il giorno dopo lavori o vai a scuola o hai i tuoi problemi e arrivi da un weekend magari anche bello, rilassato, però la domenica sera, ragazzi, aiuto. Io ho avuto un sacco di down.
1: Sì.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: I peggiori pensieri.
0: Ma sì, domenica. Non so cosa succede, metti in dubbio qualsiasi scelta della tua vita.
2: Perché proprio ti dice che è finito il weekend e la settimana dopo riparti da zero di nuovo.
1: Tutto
2: e
1: il peso di quello,
0: ragazzi,
1: che sta per
0: veramente. Aboliamo i giorni della settimana. Aboliamo
2: la domenica.
0: Aboliamo lavorare, ragazzi.
1: Questo pezzo vuol dire che continua la tradizione letteraria di Leopardi.
0: Bravissima. Tra l'altro, autore di cui io sono molto fan.
1: Certo.
0: Al liceo avevo proprio un amore infinito. Sono andata pure a Recanati a vedere la sua casa.
2: Ah.
0: E insomma un po' i suoi luoghi di dove aveva vissuto, questi studioli pieni di libri a lume di candela, me lo immaginavo curvo sui suoi scritti. Poi ragazzi, noi ci lamentiamo della domenica, ma cioè forse erano peggio le sue,
1: Lui già il sabato era depresso.
0: Ma già il sabato del villaggio già c'aveva il problema del sabato del villaggio. Poi c'era Silvia che la guardava dall'altra parte e non gli rispondeva. Insomma,
1: poverino.
0: Forse poverino. Però era un grandissimo poeta. E tra l'altro invito tutti a riprendere un po' a leggere, secondo me, i grandi autori, perché sono molto più contemporanei di quanto pensiamo. Dicono delle cose ancora molto attuali, secondo me.
1: Forse quando li studi a scuola non sei ancora pronto e dici: ah, che palle, ho la verifica, devo ascoltare, cioè devo studiarli.
0: Sì,
1: e invece poi li rivaluti magari dopo.
0: Sì, ho avuto la fortuna di poterli ristudiare poi in un percorso universitario dopo, ma è stato veramente una cosa anche un po' illuminante rendermi conto che forse dall'alba dei tempi proviamo un po' tutti le stesse cose, solo che quando vedi qualcuno che le esprime con le parole giuste, forse è veramente la cosa più bella che c'è. Secondo me la lettura della poesia o comunque della letteratura in generale è una cosa che bisognerebbe riscoprire. Però vedo che molti giovani anche nei podcast ne parlano tanto. Io ascolto tanti podcast del genere e credo che sia, insomma, sta rinascendo molto.
1: Tra l'altro non c'entra niente sta cosa, ma c'è una sua poesia che non mi ricordo come si chiama, che è quella che parla con la luna e dice: questa poesia falla arrivare all'amata, no? E cioè alla fine l'ha ripresa Dalla con Canzone.
0: Bravissima.
1: È quello,
0: esatto,
1: Canzone.
0: Esatto, vedi che poi ogni poeta, perché comunque anche Dalla era un poeta.
1: A te piace tanto Dalla?
0: Sì, molto, è uno dei miei cantautori preferiti, disegna proprio dei mondi pazzeschi nelle sue canzoni. Poi vabbè, ha fatto la storia della musica italiana, penso sia un artista immenso che non avrebbe neanche bisogno di presentazioni. Però sì, è bellissima questa cosa che poi gli autori si influenzano tra di loro nella musica, nell'arte, nella poesia. E forse in un mondo come il nostro, anche tanto attaccato alla materia, al materiale, prendersi un attimo per leggersi una poesia senza uno scopo, semplicemente per leggerla, è veramente una roba che bisognerebbe riprendere. Ormai facciamo tutto con uno scopo, sempre correndo dietro i nostri impegni, alla vita che corre, magari fermarsi un attimo per non fare assolutamente nulla di eccessivamente produttivo, ma prendersi un attimo, riflettere. È una cosa che soprattutto la nostra generazione dovrebbe fare per non impazzire totalmente, perché siamo tutti impazziti.
1: Sempre di fretta, cose da fare, vero.
0: Sì.
2: Diciamo che lo scopo dell'arte alla fine, secondo me, è dare questo spazio a questi momenti per sé.
0: Sì.
2: Con letteratura, musica o anche dipinti.
0: Assolutamente, è un sollievo dalla vita. Poi a volte leggi anche cose profonde che sicuramente ti fanno riflettere, però comunque fermi un attimo il tempo.
1: Sì.
0: Quindi sì.
1: Sì, infatti magari chi dice che non è importante, la, cioè nel senso a livello proprio che ti aiuta a fare qualcosa, cioè nel senso non è come un medico sicuramente.
2: Vabbè,
1: fare,
2: no, vabbè, però.
1: Però in realtà è necessario, cioè quanto sarebbe brutto il mondo se non ci fosse l'arte.
0: Ma io questa cosa la penso tantissimo, penso che senza la musica, senza l'arte, senza...
1: Sarebbe vuoto.
0: Ma cosa ci sarebbe in fondo? Cioè chi, raccontare la vita è una delle cose secondo me più belle, perché la viviamo tutti ragazzi, cioè tantissime esperienze le viviamo tutti e quando ce le raccontiamo tra amici è bello anche lì sentirsi capiti, figurati in una canzone o in una poesia rivedersi, e penso sia bellissimo, soprattutto molto di conforto, perché tante volte ci sentiamo magari molto soli. Io penso a un Leopardi che appunto è sempre stato da solo, non si sarebbe mai immaginato che dopo la sua morte così tante persone lo avrebbero apprezzato. Forse se l'avesse saputo in vita, che ha avuto una vita comunque particolarmente sfortunata se vogliamo, pochi affetti, quei pochi che ha avuto lo hanno spesso anche tradito, hanno tradito la sua fiducia, si dice che anche in punto di morte fosse insieme ad una persona che forse si era approfittata di lui. E quindi non lo so, credo che la solitudine si combatta molto bene con l'arte, cioè è una grande alleata, è una grande alleata per venirne fuori.
2: Salutiamo l'arte.
0: Salutiamo. Sì, salutiamo l'arte all'ascolto, ragazzi. Oggi filosofia,
1: sì, sì,
0: direi.
1: Davvero, oggi
2: sì.
1: Elevate.
0: Sì,
1: ma no. Con Martina Gil, questo è altro.
0: Questo è altro. Ma possiamo anche parlare di cose un po' più, insomma, meno altissime.
1: Gusto preferito di Ghiacciolo?
0: Gusto preferito di Ghiacciolo?
2: Questa è una domanda bellissima.
0: Questa è una
2: comunque
0: domanda bellissima. Tra l'altro mi fa venire voglia di estate e di Ghiacciolo. Penso alla Coca-Cola, ragazzi.
1: Buonissimo.
0: Cioè,
1: classico.
0: Però vedo delle facce molto poco in accordo con
2: no,
0: me.
2: No, Coca-Cola no.
0: Coca-Cola
2: io...
0: zero. Cioè, non niente.
1: Non Coca-Cola
2: gusto
1: zero
2: o Coca-Cola
1: zero?
2: No, io menta tutta la vita.
0: Menta.
1: Anche menta è buono.
0: Menta.
1: Ma sono tutti buoni, tranne il limone.
2: No,
0: sacrilegio.
2: No, Angela, spegni il microfono a Marta.
0: Subito. E oggi è andata anche bene.
1: Adesso. Si salva solo quello con la liquirizia.
0: Quello invece a me non piace.
2: A me non piace la liquirizia di
0: esatto.
2: quello. Perché non è una liquirizia.
1: Ma se ti spacca i denti, cioè...
2: A parte quello,
0: Marta ha questo guilty pleasure probabilmente con la liquirizia a spaccarsi i denti.
1: È buonissimo. Il Luke si chiama quello.
2: Sì,
1: tra
2: sì,
1: l'altro.
2: Luke.
0: Annaggio.
2: Salutiamo i produttori del Luke.
0: Certo, grazie. Sponsorizzate.
1: Sì, sì, sono sponsor. Sì, sì. Dopo che li abbiamo insultati, tra l'altro, non piacciono a nessuno.
2: Sì, sì, ma infatti il sito non è più. Perché giusto per ricordare i contatti. Su Instagram non ci chiamiamo più Polito trattino basso on the quadre, ma Polito trattino basso Luke trattino basso on the quadre. Il sito è diventato ondequadre.luke.polito.it.
0: Certo.
1: E su Spotify è track.luke.
0: Che bello. Adesso farò una canzone su questo Ghiacciolo.
1: Sì, però da noi sembra Luke, perché noi conosciamo Luke.
0: Sì, noi
1: sembra
0: conosciamo una persona, quindi non si senta preso in causa eccessivamente.
2: No, no, è Sick Luke.
0: Esatto, sì, è proprio lui, è proprio il nostro amico.
2: Tuo producer.
0: Mio producer, che si clic.
1: Ok, allora siamo pronti per ascoltare un nuovo pezzo che si chiama L'accordo.

0: L'accordo.
1: No,
0: ah, vero, no, vero, dimenticato.
1: No,
2: no, vabbè, la prossima ricordiamoci.
1: La prossima, sì, sì.
2: Raccomando,
1: sì. L'accordo, che è un pezzo più energico comunque.
2: Sì, sì, questo è decisamente quello un po' più preso bene dell'EP, nonostante nel testo dica che non mi diverto più, sì, quindi sì, chiaramente, insomma, il mood è sempre...
0: Dovevi bilanciare.
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Questo non parla... per esempio, questo parla di una relazione di altre persone, cioè di un discorso fatto con un'amica che al tempo mi raccontò di questa situazione. Io ho presi appunti nella mia testa e poi, tra l'altro, ho avuto modo di rivivere un po' quello che aveva vissuto lei anche in un'altra situazione. Ho mischiato le due cose ed è venuta fuori l'accordo.
0: L'accordo è la mia preferita.
2: Dai.
0: Devo, sì.
2: Grazie, non Marta, sì, non me l'hai mai detto.
0: No, ma sì, che te l'ho detto. Ma non è
1: esatto,
0: vero,
1: te... no, davvero, confessioni live,
2: esatto.
0: Poi dal vivo spacca, perché è quella che usi anche per presentare,
2: sì,
0: fai
2: sì,
0: un'intro lunga così, sì, presenti i musicisti.
2: È vero.
0: Che vogliamo magari anche salutare,
1: infatti,
2: sì, io vorrei salutarli tutti. Sono, allora, alla batteria una ragazza, ragazzi miei, quindi insomma supporting
0: girl
2: per
0: power.
2: Girl power.
0: Perché... anni 90,
2: esatto. Va bene. Che si chiama Francesca Bertola e la saluto tantissimo, mia sorella Francesca, bravissima.
1: Salutiamo Francesca.
2: Poi Alessandro alla chitarra, che è la mia spalla da ormai 4 anni, è nato con lui il progetto, è grazie a lui che questo progetto ha preso forma, e poi anche Alberto Giovagnoli, che è un bassista fenomenale, oltre che una persona incredibile, con cui ho la fortuna di poter suonare anche con lui da ormai 4 anni, e questa è un po' la mia squadra del cuore, che non mi hanno mai abbandonata in questi anni, e che ogni volta che porto un'idea comunque arrangiano con me, suonano, e insomma sono davvero felice di questa collaborazione, di questo rapporto, perché ormai siamo come una piccola famiglia, un piccolo nucleo familiare. E mi ritengo molto fortunata, perché ho accanto veramente delle persone affidabili e soprattutto belle, che mi supportano, ecco, questo.
1: Da quanto tempo che...
2: Allora, adesso sto facendo il calcolo, perché mi è scappato un 4 anni un po' di stinto, però guarda che più o meno saranno un 3 anni e mezzo che lavoriamo insieme, e ovviamente in questi ultimi 2 anni molto di più dal punto di vista live, perché poi quando il progetto ha cominciato a girare un po' di più abbiamo cominciato di più a suonare in giro, ma prima tutto in saletta di prove, quindi una pazienza infinita. Ancora oggi almeno una volta a settimana ci si trova, con una costanza davvero ammirevole, perché abbiamo tutte le nostre vite, i nostri, insomma, lavori, ma nonostante questo c'è questo ritrovo anche entusiasta sempre, quindi io sono davvero fortunata da questo punto di vista, sono veramente contenta, e li ringrazio tantissimo quando ascolteranno, spero insomma possano essere felici di questa menzione d'onore.
0: Li salutiamo tutti.
1: Salutiamoli. E parlando di live, in una delle pause, mentre ascoltavo un pezzo, hai detto che il live, secondo te, è la parte più bella dell'essere musicista.
2: Sì, sì.
1: Se vuoi parlarci un po' di questo, e poi però ti voglio chiedere la parte più brutta dell'essere...
2: Allora, io credo, affronto subito la parte più brutta, perché, cioè...
0: Ce la togliamo.
2: Secondo me è orribile per un artista che faccia qualsiasi genere di musica non essere valorizzati nei contesti in cui si va a fare il live, perché purtroppo c'è da dire che ultimamente io sono interfacciata con dei format che magari con una facilità estrema ti chiamano a suonare, quindi tu sei anche contento, perché dici: non ho dovuto mandare chissà quante mail, magari ho mandato semplicemente una risposta a un form e sono stato chiamato, bellissimo. Poi arrivi e in alcuni contesti sei completamente penalizzato dal posto, perché magari è un buco, penalizzato dal set che devi portare, perché magari io appunto ho un progetto che è praticamente solo, quasi sempre in band, no? Poi si presta bene anche una situazione acustica, ma non vorrei essere obbligata a doverlo fare, no? Quindi dover rinunciare a portarti dietro la band, o comunque a fare l'esperienza in band. E poi sei magari buttato in una miriade di generi che sono diversi dal tuo, e quindi c'è un po' da una parte una frustrazione. Poi devo dire che invece in altri format di questo tipo mi sono trovata bene, perché questo connubio di generi, seppur diversi tra di loro, creavano una bellissima atmosfera. Però secondo me la cosa più brutta per un musicista, insomma per chi suona, per chi fa arte in generale, è essere buttati a caso in un posto senza le condizioni per avere un bel live. Cioè questo è,
0: sì, purtroppo
2: è la cosa peggiore.
1: Sì, quindi rovinare è la cosa più bella,
2: esatto.
1: La cosa peggiore è quella.
2: Sì, rovinare, bravo, rovinarti l'unica esperienza che secondo, l'unica no, però una delle esperienze più belle per chi suona secondo me è il live, perché lì tu ti dai al pubblico e hai, ricevi tantissimo feedback, perché poi se piaci e se si crea un'atmosfera di un certo tipo, tu sei in paradiso. Cioè io penso che per chi sta sul palco vedere che giù si crea una certa situazione sia una soddisfazione immensa, anche perché dietro ci sono settimane e mesi di sacrifici, di prove, per poi arrivare lì e finalmente avere quella soddisfazione. Se sei in un posto che è un buco, che ha un'acustica terribile, in cui sei stipato in 2 metri, ovviamente lì ti passa la voglia.
0: Sì.
2: Cioè, questa cosa è indubbia. Penso che per molti sia così. Per molti sia così.
0: Poi la cosa peggiore è tipo quando magari chiedi a suonare un posto e fa: ma portate gente.
2: Vabbè, questa
0: ma
2: cosa, ragazzi, io mi faccio portavoce di questa roba. Facciamo una rivoluzione. Ogni volta che ci viene fatta questa domanda, io veramente mi prendo la licenza di rispondere il peggio che posso. Cioè, un locale che ti chiede quanta gente mi porti è un locale che di per sé o non funziona bene o vede il tuo mestiere come qualcosa che non è, perché il mio mestiere è suonare, portare la musica, non portare la gente. Insomma, io faccio le prove non per portare le persone, ma per portare il mio progetto, la mia arte. Quindi questa è la morte proprio, secondo me, dell'arte. Quindi avvaletevi della facoltà di rispondere male, tra l'altro, secondo me malissimo. No,
1: non essendo dentro questo mondo, non sapevo i locali chiedessero quanta gente.
2: Capita,
1: cioè, penso sia veramente brutto per... Cioè ti fa svalutare, cioè,
2: certo.
1: Come per dire: ti ho chiamato solo perché almeno mi porti.
2: Sì, questo è il rischio che abbiamo, che corriamo, penso tutte le persone che sono in questo mondo corrono il rischio di essere confusi con un, non lo so, con una specie di evento, un party, non lo so, non capisco.
0: Sì.
2: E niente, insomma,
1: potremmo passare al prossimo pezzo.
0: Vuoi presentarlo tu?
2: Sì, il prossimo pezzo si chiama Mine. E è un pezzo molto autoironico, penso poi nel testo si capisca. È uno dei miei preferiti perché secondo me ha una produzione molto delicata e lo amo particolarmente. Uno dei miei pezzi preferiti del disco. Mine.

0: sì,
1: sì, ragazzi, questa volta c'era.
0: Salutiamo Conito la paranoia.
1: Assolutamente. Tanto una delle poche persone che non abbiamo ancora ringraziato è il produttore.
0: È vero.
1: Shiny Angel.
2: Esatto. Angelo Brillante, un produttore di Novara che mi ha salvato il disco, perché sono arrivata da lui veramente disperatissima e gli ho detto: dobbiamo registrare, deve uscire, dobbiamo fare. Lui veramente con una pazienza mi ha ascoltata e mi ha poi prodotto questo primo lavoro, di cui comunque sono molto orgogliosa, e quindi lo ringrazio moltissimo, assolutamente. Anche una menzione speciale per Angelo e per la sua cagnolina bellissima.
1: Bella.
2: È veramente meravigliosa.
0: E tra l'altro, se posso aggiungermi, in questo pezzo, come dicevi tu, la base ti piace molto.
2: Sì.
0: Ho trovato che si sposa benissimo con quello che dici, cioè correre in un prato, mi sembra.
2: Sì.
0: E
2: sì,
0: proprio ti trasporta anche proprio solo la base in questo prato verde gigantesco con le colline.
2: No, che bello, bellissimo che evochi questa cosa. In effetti questa produzione secondo me si sposa veramente molto bene con il testo. Infatti grazie a Angelo, che ha avuto anche determinate idee che poi hanno condizionato tantissimo anche la produzione di questo pezzo specifico, quindi lo ringrazio. E sì, insomma, Mine è un pezzo autoironico, ragazzi, perché devo dire che ogni tanto bisogna anche un po' prendersi in giro, perché se no è pesantissima la questione. Quindi sì, Mine è un po' così.
1: Mi piace un sacco la frase quella che abitare vicino a una provinciale non aiuta all'insonnia.
2: No, io abito appunto in questo paesino che però è la mia casa è si affaccia su una strada provinciale, quindi passano a tutte le ore. E tra l'altro

0: a delle velocità
1: che non c'è nessuno, dicono
0: inaudite, soprattutto alle 2 di notte, no? Quindi c'erano delle volte che io magari facevo fatica ad addormentarmi e ogni quarto d'ora sentivi sfrecciare macchine, pullman, camion, che mi trema la casa, aerei. Ragazzi, mi trema la casa, c'era una base aerea, non so cosa facessero.
2: Facciamo un appello, andate piano
0: ragazzi,
1: vi prego,
0: veramente datevi una calmata
2: sì, soprattutto sì. Vicino a casa tua.
0: Sì, sì.
1: Dovrebbero
0: sì.
1: Mettere secondo me un cartello con te, tipo che fai lo stop.
2: Sto
0: io
2: dormendo.
0: Ho immaginato tante volte di stampare una specie di faccione mio gigantesco della mia faccia quando mi sveglio alla mattina dopo le notti insonni che mi fate fare per dire: ragazzi, questa è la situazione, vi prego abbiate pietà di me.
1: E invece una cosa che mi viene in mente di questa canzone è il tuo merch.
0: Ok, bene, allora è il momento di parlare di questa cosa, ne parliamo, va bene. E io feci un merch, un po' birichino, diciamo, un po' birichino, perché Mine, se aggiungi una N, abbiamo capito,
2: Sì.
0: Quindi io, per questo gioco di parole simpatico, che era nato in sala prove, perché dopo un po' che la cantavo, a un certo punto dissi: ma pensate invece che un prato pieno di mine, un prato pieno di mine. E quindi da questa idea un po' particolare, decisi di fare dei volantini, che poi distribuì a questo live, con una scelta, no? Cioè, preferiresti un prato pieno di quadratino mine o quadratino mine, con l'immagine poi annessa delle mine e delle
1: mine. Due cose.
0: E questo piacque molto, devo dire, tant'è che non me ne sono quasi rimasti più, se no ve l'avrei portato volentieri da vedere. Ne ristamperò, poi li consegnerò a Marta e li potete tenere qua.
1: Sì, le attacchiamo.
0: Esatto, come poster. Manifesto, come ricordo.
1: Esatto.
2: Bellissimo comunque.
0: Sì, sì, sì.
1: Il manifesto delle mine.
0: Esatto, le mine, insomma, comunque il prato pieno di mine non è bellissimo.
1: No,
0: l'altro magari potrebbe
1: bello,
0: già esatto, essere meglio, esatto. Potrebbe già essere meglio. E, mi è venuta in mente una cosa riguardo quando mi chiedevi il processo di scrittura, cioè come vengono i pezzi, no? Questo, per esempio, questo pezzo, lo scrissi in un pomeriggio, mi ricordo, ma perché mi annoiavo a morte. E mi annoiavo veramente a morte, perché era un periodo dove avevo lasciato l'università, quindi non stavo più studiando. Non lavoravo molto, lavoravo 2 giorni a settimana, il resto dei giorni... cioè, li passavo a casa e a momenti non sapevo più che cosa inventarmi. E nacque Mine da questo insomma flusso di coscienza. E quindi mi è venuto in mente che effettivamente la noia è un grande motore. Noi ci annoiamo molto poco per via dei social e delle cose. Invece io direi che la noia è un ottimo motore.
1: Più noia a tutti.
0: Più no, ragazzi, annoiatevi.
2: Sì,
0: cioè.
2: c'era il padrino di mio fratello del battesimo, cioè.
0: Parliamo di cose,
2: esatto,
0: successe.
2: Cugino di mio padre.
3: È un'offerta che non
2: diceva...
3: può rifiutare.
0: Era lui. Oh, peciotto.
2: Che diceva: goditi la noia.
0: Bellissimo.
1: È vero, però.
0: D'accordissimo.
1: Perché se sei tranquillo nella noia, vuol dire che sei in pace.
0: Sì, ma poi può pure non essere tranquillo. Però la noia è uno stato d'animo che secondo me ti stimola in ogni caso a fare qualcosa, perché potresti anche solo annoiarti e basta, ci sta. E anche quello è un lusso che non ci concediamo più, perché non so quanti di noi hanno il tempo di annoiarsi,
2: Ma forse perché siamo stati abituati che quando ci stiamo annoiando non stiamo facendo qualcosa di utile e quindi...
1: Ti senti in colpa.
2: Sì, forse, ti senti in colpa, devi trovare qualcosa da fare, assolutamente.
0: Hai proprio ragione, sì. Sì, ci hanno veramente inculcato questa cosa della produttività a tutti i costi, ragazzi. Cioè, rallentiamo. Tanto comunque...
2: Non solo in macchina.
0: No, esatto. Andate... Allora, Martina Gil vi lascerà questi moniti, no? Annoiatevi, leggete Leopardi, andate piano,
1: piano
0: in macchina, comunque...
1: Non bevete,
0: raga, sono una suora praticamente, direttamente dal convento di Confienza.
2: No, bevete solo vin brulè, non alla guida.
0: Esattamente, esattamente. Vin brulè ci sta, bello caldo.
1: Sì, sì.
0: D'estate, ghiacciolo al limone, alla Coca-Cola, alla menta, insomma, abbiamo detto il starter pack.
2: Vabbè, però almeno nel pacco che... però il limone a te non piace. No, perché mi è venuto in mente che sennò... Se prendessimo un pacco di ghiaccioli, cioè io mi prendo quella la menta,
0: sì,
2: tu ti prendi quella Coca-Cola E tu però no, al limone hai detto che non ti piace.
1: Vabbè, ma c'è l'arancia,
0: quindi c'era... quale ti piace? Perché non hai detto quale forse.
1: A tutti, tranne...
0: A tutti ti piacevano?
1: Sì, sì, mi piacciono tutti, tranne il limone. Cioè, non lo... Allora, non è che non è buono il ghiacciolo al limone, però non sceglierei quello.
0: Ci sta, ci sta. A me personalmente fa abbastanza schifo. Infatti, cioè, adesso sentiamo il pezzo Le cose
1: ma
0: sbagliate.
1: Ma prima mi insulti, ma non ho capito. Prima no, il gelato al limone. Cioè, il ghiacciolo, va bene, sì, ascoltiamo il pezzo.
2: Sentiamolo, sentiamolo. Le cose sbagliate.

0: ragazzi, che... questo potrebbe essere un nuovo eventualmente slogan, esatto, per iniziare.
1: Esatto, sì sì.
2: Tra l'altro noi giustamente dicevamo minne, ma Angela non sapeva cosa fossero le minne.
0: Angela
2: cercato...
0: mi ha decisamente, mi ha ucciso.
1: Sì, cioè, mi ha ucciso tutti.
2: Cosa fosse. E con... giustamente quello di cui parlavamo era il dolce siciliano. Cioè,
0: esattamente, sì, sì, con sì. Angela, con una, tra l'altro una, posso dire, una plomb, un'eleganza incredibile, ha detto, ah sì, guardavo su internet questo dolce siciliano, assolutamente, sì sì sì, sì, sì. E, tant'è che vi invito appunto a,
2: a provarlo
0: e immaginarvi un prato pieno di dolci siciliani.
1: Esatto, esatto.
2: Insieme al ghiacciolo.
1: Quindi tu stai dicendo di provare le minne.
0: Esattamente, io stavo proprio, intendevo quello. Okay. In realtà siete voi che avete un po' travisato, secondo
1: no,
0: me. Infatti,
1: no, io parlavo del dolce siciliano.
0: Ah, ma ok, perfetto, sì, sì. Allora non ci siamo capiti.
1: Immaginavo un prato e al posto dei fiori c'erano, sì, questi dolci,
0: dolci siciliani.
1: Siciliani,
0: chiaramente.
2: Candy Crush. Candy Crush.
0: E niente, esatto.
2: Abbiamo appena sentito le cose sbagliate. Un pezzo a cui tu sei molto affezionato.
1: Sì, hai detto che è il tuo pezzo preferito. Dietro le quinte, invece, davanti a tutti i racchetti.
2: Vabbè, perché era il primo. Quindi
0: ragazzi,
2: sì,
0: era il primo. Cioè, secondo me, i primi esperimenti sono quelli che poi, più passa il tempo, più dici, ma che cavolo, cosa sto facendo? E però, in realtà, ci sono anche affezionata perché, appunto, è stato il primo che abbia mai scritto. Quindi, in qualche modo. Siamo legati a doppio filo io questo pezzo, perché se non ci fosse stato lui non sarebbero arrivati tutti gli altri.
2: Non saresti nata a te. No, no.
0: Ah, ero già nata, insomma, però adesso non diamogli più importanza di quella che non abbia, per favore. Eppure anche i miei compagni di band, insomma, mi dicono essere così dura con questo pezzo.
2: No, infatti
0: pezzo.
2: È un bel pezzo, sei troppo cattiva.
0: Probabilmente, ma chi fa musica non dovrebbe mai giudicarsi da solo, dovrebbe lasciar parlare le recensioni, penso,
2: sì,
0: perché...
2: Tutte 5 stelle, insomma.
0: Grazie Marta, sì, sì. Da parte tua è veramente un complimentone.
2: Io davvero, sì.
0: Veramente.
2: In questa intervista sono così.
0: Bene.
1: Ma solo in questa intervista.
0: Mi sa che dice
1: fuori...
0: così a tutti.
2: A tutti, sì,
0: secondo
2: sì.
0: Secondo me dice così a tutti, solo, non è un
1: sì,
0: trattamento.
1: Marta falsa. Ma.
0: Sì, Marta falsa. Cioè,
2: vabbè,
0: sì.
2: io accetto le banconote, accetto
0: perfetto,
2: carta,
0: quindi corrotta
2: post,
0: pure,
2: sì.
0: Corrottissima.
2: Lo dico dalla prima puntata.
0: Perfetto.
1: È vero.
2: Anche tu, Matteo, dalla prima puntata dici mandateci tutti i pezzi. Non ci arriva abbastanza, però.
1: Tutti i pezzi, infatti io non parlo di pezzi, di brani,
2: no,
1: io parlo
2: soldi.
1: Di soldi.
0: Soldi, sì, sì. Ragazzi, pericolosissimi. Io non ho pagato niente, spero non mi rapiscano. Se non sentite più notizie da parte mia, sapete che cosa è successo.
2: Sì. Ma tra l'altro, visto che purtroppo siamo alla fine, volevo parlare del tuo lavoro, che tu fai una cosa bellissima.
0: Sì, io oddio, bellissima, sì, cioè nel senso per me lo è, però mi fa piacere che...
1: usura.
0: Esatto. Comunque lavorare di per sé secondo me non è una cosa
2: proprio
0: bellissima.
2: No, certo.
0: Però il lavoro che faccio non è sicuramente così orribile, almeno a me piace molto. Io insegno ai bambini molto piccoli e lavoro con una fascia, insomma, particolare, perché dai 3 ai 6 anni, quindi anche 2 in realtà, anche 2 mi capita. E faccio quella che oggi si chiama propedeutica, che può essere chiamata avviamento alla musica, insomma. E suoniamo, facciamo un sacco di cose molto, molto carine, ci divertiamo. Ovviamente la lezione è basata sul gioco, che ovviamente è la base di questo lavoro. Però sì, io con i miei pargoli cuccioli piccolissimi, insomma, ci passo le ore e qualcosa ci guadagno anche. Quindi sono contenta, nel senso che sono riuscita a farlo diventare una specie di lavoro. Adesso spero sempre di più, in realtà, che possa essere poi di pari passo con la carriera della musica, chi lo sa. Però sì, il mio lavoro è mi piace e penso che sia forse una cosa che mi arricchisce forse più di quello che penso, perché poi alla fine è uno scambio quello che io ho con loro, che mi insegnano molto più loro a me di quanto io insegno a loro, perché loro mi insegnano che io devo rimanere bambina, mentre io non devo insegnarli a diventare grandi troppo prima, e quindi devo stare al loro passo e quindi loro mi obbligano a tornare bambina. E anche quest'altra cosa, che
2: il fanciullino,
0: vedi, che è tutto collegato.
1: Marta, sì, è una lezione di letteratura.
0: Esatto, sì. Cioè, prima di questa puntata si è preparata, non so perché, ma su un libro intero di Leopardi.
2: Sì,
0: una biografia.
1: Il fanciullino.
2: Oddio, non era Pascoli.
0: Forse era Pascoli, forse sì. Cioè, abbiamo fatto una gaffa, ragazzi.
2: No, ma, no, ma anche ma... leopardi.
0: Sì, avevano comunque la sì, tematica sì. del
2: forse
0: fanciullo.
2: Forse l'ha presa da leopardi, mi
0: sì,
2: sembra.
0: Sì, può essere, sì, adesso sì. io non rimembro per no, usare neanch'io. Un verbo.
2: Infatti non so perché mi sto improvvisando.
0: Non lo so, ma comunque ci sta piacendo, tu devi, sì, devi sì, buttarti.
2: Sì. È bello però chiudere questa puntata con questa
1: frase. Io volevo solo chiedere
2: frase.
1: Un'ultima domanda. Hai mai pensato di fare un pezzo con questi bambini?
0: Beh, sarebbe bellissimo, mi avete appena dato un'idea incredibile. Ragazzi, non ci avevo mai pensato finora, ma... credo che vabbè, lo farò.
2: Matteo Tozzi, giusto, Tozza. Del cognome Tozza. Ah, Tozza.
1: Sì, sì, sì. Vabbè.
0: Benissimo.
2: Sì, vabbè. Il prossimo autore di Martina.
0: Sì, Matteo, ma, no, esatto, tra no, nei diritti, nei diritti Matteo Tozza per il suggerimento.
1: Idea. Matteo Tozza lampadina.
0: Lampadina, esatto.
2: Beh, dovrebbero mettere sia la lampadina.
1: Esatto. Grazie. E niente, grazie mille Martina.
0: Grazie a voi.
1: Se vuoi lasciare i tuoi contatti.
0: Sì, io mi chiamo Martina Gill su Instagram con due I, quindi Martina G-I, cioè due I, Gill. E poi su Spotify mi trovate come Martina Gill, invece Martina staccato Gill. E è uscito il mio primo EP, quindi ascoltabile su tutte le piattaforme, che sono i pezzi che avete sentito oggi. E niente, vi ringrazio tantissimo per questa intervista, per questa chiacchierata, insomma, è stato bellissimo. E supportate queste realtà radiofoniche, vi prego, abbiate sempre cura di queste realtà che sono molto belle e danno spazio a persone come me che hanno un sacco bisogno.
1: E sì, niente,
2: anche noi ne abbiamo bisogno.
1: Esatto. Grazie mille
2: grazie
1: dell'ascolto a tutti. Grazie,
2: grazie
1: Martina.
2: Martina. Grazie e alla prossima puntata. Ciao.
0: Ciao.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
5: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
6: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
5: Sempre a Torino, eh.
6: Street food da paura e serate da ricordare.
5: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
4: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
5: Eppure te...

0: Whew, that's good.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba e io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle emozioni raccontate direttamente dalla voce degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è molto più di un semplice ascolto, è un frammento di vita, un percorso creativo, uno sguardo personale sul mondo che cambia. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse tra nuovi singoli, racconti intensi e artisti che scelgono la musica come spazio di libertà, riflessione ed espressione autentica. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi guidare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: casa.
1: E allora, amici, abbiamo aperto questa nuova puntata di Suoni all'Alba con Ritorno a casa, una canzone che parla di radici, di memoria e riconciliazione interiore. Il nostro primo ospite di questo pomeriggio è Salvario, cantautore pugliese e torinese d'adozione, che ci presenta appunto Ritorno a casa, un brano realizzato insieme a Anna Maria Stasi. È una ballad intensa, delicata, definito dallo stesso artista una preghiera là, dove poesia e musica si incontrano per raccontare il significato più profondo del tornare, non solo a un luogo, ma a una parte autentica di sé. Per saperne di più, salutiamolo, e qui con noi al telefono Salvario. Ciao, bentornato, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, partiamo subito, Ritorno a casa. Abbiamo detto, le hai definito una preghiera laica. Ecco, che significato particolare ha per te questa definizione?
2: Ma allora, ha tanti significati questo brano. Intanto la ritengo una preghiera laica proprio perché è un brano molto intimo e soprattutto perché parla un po' delle mie radici, quindi un ritorno a casa, io che sono pugliese ma che vivo a Torino, e questa canzone è stato proprio un momento per tornare a casa anche negli interpreti, perché sono coinvolti due persone, due amici che fanno parte del movimento musicale pugliese, che sono Vanilla Guardia e Anna Maria Stasi, che ha cantato il pezzo insieme a me, e quindi ho un po' riabbracciato la mia Puglia e l'ho fatto con loro due, e un po' l'intento era questo qui, appunto.
1: Il brano nasce dalle poesie di Vanni La Guardia. Ecco, sono curioso di sapere come è avvenuto questo passaggio dalla parola della poesia, dalla parola poetica, per poi diventare canzone.
2: Sì, è stato un esperimento, perché tendenzialmente scrivo sempre da me l'intero testo. In questo caso ho voluto fare questa prova, questo test, insomma, e c'erano queste poesie di Vanni che in quel periodo leggevo tanto e mi sono annotato dei versi, e da lì ho cominciato a creare questo puzzle di versi e mi sono reso conto che stava venendo fuori qualcosa di significativo, e a quel punto ci ho aggiunto del mio e da lì è venuto fuori un testo messo in forma canzone. E quindi, come dicevo, è stato un esperimento, e comunque partivo da una base solida molto significativa, che erano le poesie di Vanni.
1: Ecco, appunto, nel testo si nota, non c'è nostalgia, no? Ma c'è una forma di riconciliazione. Era proprio questo che volevi, era importante raccontare il passato senza però idealizzarlo, no? Senza nostalgia.
2: Sì, esatto, è più, come dire, metterci dell'orgoglio, una connessione, che un ponte che c'è da sempre tra me e la mia terra, o idealmente può valere un po' per tutti il ritornare a casa. Ritornare a casa può significare, può avere tanti significati, sia un luogo fisico ma tanto altro magari, e quindi ognuno può dare il significato. Per quanto mi riguarda, appunto, era metterci orgoglio, connessione, un messaggio anche di pace, di fratellanza, perché no, passa anche questo attraverso quel testo.
1: Parlando dell'arrangiamento, risulta essere molto essenziale, però allo stesso tempo è anche molto cinematografico. Il silenzio, gli spazi sonori, quanto sono stati importanti per la costruzione del pezzo?
2: Il brano ha una natura acustica fondamentalmente e si appoggia molto sulla chitarra acustica, e da lì è partito tutto. Poi c'è stata una sorta di sonorizzazione di quella struttura di base, ecco, che c'era. C'è un po' di elettronica che va a colorare e a creare quell'atmosfera che stavo cercando, sì.
1: L'album si intitola Fragili, meravigliose città e racconta le contraddizioni della vita urbana. Ritorno a casa, che ruolo ha all'interno del disco? Magari può rappresentare il momento anche quello più intimo?
2: Senz'altro, probabilmente è anche come dire, una piccola finestra che si apre nella città, e forse il brano un po' più provinciale, forse proprio perché mi riporta alle mie origini. Uh-huh. E quindi era anche un altro punto di vista, ecco, del guardare e raccontare la città, e quindi ripartire un po' da quella che è la mia esperienza di base.
1: Ecco, tu hai avuto anche una pausa discografica, però sei tornato con una nuova musica nel 2025. È cambiato qualcosa nel tuo modo di proporre e di scrivere le canzoni?
2: Allora, sicuramente c'è una consapevolezza diversa, e posso dire che ormai mi porto avanti un po' di anni di esperienza nella scrittura di canzoni, e in questo caso c'era da riprendere un po' il cammino, e quindi l'ho fatto strada facendo insieme ai tanti collaboratori che mi hanno aiutato a mettere su questo disco. E quindi probabilmente c'è qualcosa di diverso rispetto al passato, e non so se dire una maturità, però di sicuro una consapevolezza e quella voglia di continuare a scrivere canzoni.
1: Proprio parlando di continuare a scrivere canzoni, le stai già scrivendo, continua anche questo rapporto tra la Puglia e il Piemonte, questo connubio, questa comunicazione, che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ma per il momento mi sto concentrando più sui live, ecco, uh-huh. Quindi è il momento un po' di raccogliere, ecco, quello che è stato fatto precedentemente. Quindi da quando è uscito il disco mi sto concentrando più sul cercare di poterlo promuovere e portarlo ovunque, e quindi al momento ho messo da parte la scrittura. Sicuramente poi arriverà il momento, il richiamo, ecco, delle canzoni, e quindi chissà, vedremo. Poi certo. La Puglia per me rimane comunque sempre un grande riferimento, perché come dicevo mi rappresenta profondamente, e chissà, magari mm-hmm. Verrà qualche idea anche legata a quello.
1: Ecco, anche in Puglia stai cercando di portare live?
2: Sì, uh-huh. Vediamo quest'estate magari di riuscire a fare anche qualche live dalle mie parti, dalla provincia di Taranto. È sempre bello. Magari incontrare le persone che mi seguono e che aspettano anche di ascoltare le nuove canzoni.
1: Ecco, possiamo dire appunto ritorno a casa.
2: Esatto.
1: Ritorno a casa, una canzone intima e sospesa, capace di trasformare il ricordo in un gesto di cura e di appartenenza. Un brano che sicuramente parla di radici, senza nostalgia, e che invita a ritrovare dentro di sé un luogo in cui sentirsi finalmente accolti. Grazie Salvario per essere stato ancora una volta con noi.
2: Grazie mille, grazie.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
2: Grazie, ciao, alla prossima. Ciao
1: ciao. Ciao.

Bentornati amici allo spazio Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la classifica si muove, nuove entrate, conferme importanti e una top 10 sempre più competitiva. Tra ritorni sorprendenti, collaborazioni forti e brani che continuano a crescere, la scena indie italiana conferma tutta la sua energia. E allora, come sempre, partiamo dalla 20ª posizione per arrivare alla vetta. Cominciamo.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden.

E la 20ª posizione appartiene a Piotta con È così che te ne vai. Alla numero 19 Capo Plaza, o solo 64 sbarre. E alla numero 18 Shiva Lazza, Sfera e basta con Mayday. Gradino numero 17 della classifica per Di Martino con Fluire degli argini. E alla numero 16 in salita i Subsonica con Grida.

0: antologia di errori che non...
1: In salita anche Andrea Chimenti, 15ª posizione con la featuring di Gianni Marroccolo, Amami. E alla numero 14 troviamo Carmelo Pipitone con Tossicamente. In discesa alla numero 13 Maria Antonietta e Colombra, La felicità e basta. Alla numero 12 invece troviamo Stabile l'amante, Una magia più forte della morte. E alla numero 11 Willy Peyote con Kodak. Ed eccola la top 10. Alla numero 10 Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita alla numero 9 Fra Quintale, Aranciata. E in salita anche Fulminacci, Maledetto me. Numero 7 per Dito nella piaga, Prima o poi. E alla numero 6 Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Numero 5 Stabile, Rancore con Basta. E all'anticamera del podio, alla numero 4 si posiziona Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. Ed eccolo il podio di questa settimana. Medaglia di bronzo numero 3 per Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. E alla numero 2 posizione d'onore, grande salita per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città.

si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica del May che racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una chart in continuo movimento tra nuove voci, grandi ritorni e brani che continuano a lasciare il segno. Noi torniamo la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da ascoltare insieme. Da Indie Music Like è tutto, mi raccomando. Restate sintonizzati.

0: penso sempre un TV li allassari.
1: Ed ecco il momento dei nostri secondi ospiti. Avete appena ascoltato Tinnairi, Loop di Sale, che ci porta dentro una dimensione sonora profonda e rituale, dove tradizione e contemporaneità si incontrano in modo naturale. Loro sono gli Amennula, poi vediamo se l'ho pronunciato bene, progetto nato dall'incontro tra Daniele Grasso e Elisa Milazzo, che debutta proprio con questo singolo, una canzone che parte da una frase molto semplice ma nello stesso tempo molto potente: devi andartene, per raccontare il tema delle partenze, delle radici e delle trasformazioni che attraversano chi lascia la propria terra e chi arriva altrove in cerca di una nuova possibilità. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba siamo felici di avere al telefono Elisa Milazzo e Daniele Grasso. Benvenuti.
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te.
1: Grazie a voi di averci dato un po' del vostro tempo. Allora, veniamo subito a questo bellissimo brano, Tinnairi, Loop di Sale. Nasce da una frase, no? Una frase che in Sicilia si sente spesso: devi andartene. Quanto questa esperienza appartiene anche alla vostra storia personale?
2: Nel mio caso è particolarmente vissuta, nel senso che da musicista molto giovane mi sono trasferito all'estero, ma avevo anche il vantaggio di avere una situazione ibrida con mamma newyorkese. Per cui finché fai una scelta va tutto bene. Il problema è che poi, ritornando qui, facendo questo lavoro, il musicista molto spesso la richiesta è stata: perché non vieni su, ti trasferisci a, veniamoci a Roma, stai a Milano, potresti andare a Berlino, che ne dici di Londra? E che, con tutto il rispetto, ti mettono in una condizione di migrante evoluto, se vuoi.
1: Bella questa definizione, bella.
2: Perché migrante sei? E nella realtà noi siamo intanto, come vedi, due viaggiatori del passato, nel senso che per noi la scoperta del nostro dialetto, che spesso è stato costretto in un angolo, è diventata anche scoperta delle musiche del Mediterraneo. E quindi sì, dopo aver vissuto veramente tanto fuori e andandoci quando serve, ce lo siamo sentiti dire molte volte. E
3: sì. Assolutamente.
2: Ma credo che questa cosa si sia anche stesa un po' in Italia.
1: Certo.
2: Cioè, ci sono fenomeni, cioè noi abbiamo un abbassamento della popolazione giovanile abbastanza alto, perché la gente se ne scappa, è costretta per vari motivi, non solo per la musica, no? Andare via.
1: Certo.
2: Quindi la conosciamo la nostra pelle, dai.
3: Ecco. Assolutamente.
1: Tinnairi, va bene, te ne devi andare. Questo Loop di Sale, tra parentesi, che cosa vuole rappresentare?
2: Allora, Loop di Sale, tu devi sapere che noi siamo stati, noi siciliani, fra i produttori di sale più famosi al mondo. Abbiamo ancora delle miniere enormi, sono famosissime. Il problema è che spesso e volentieri il loop di sale entra in un loop doloroso. C'è un'espressione qui catanese che è l'ossa cusale vado a mangiare, cioè vi dovete mangiare, dovete impiegare questo rospo. Quindi il nostro è un rospo che cerchiamo di mandare giù. Attraverso
3: il loop,
2: continuamente.
1: Nel brano le partenze però non vengono raccontate solo come una perdita, no? Ma rappresentano anche una trasformazione. Voglio chiedervi questo: era proprio importante per voi evitare proprio questa visione nostalgica dell'andare via, della partenza?
2: Guarda, credo che Elisa possa dirti meglio di me, nel senso che è una che vive in un posto meraviglioso sotto il vulcano.
3: Guarda, allora, dal mio punto di vista, per me questa è sempre stata una tematica che mi ha molto toccata e colpito nella vita, sia perché l'ho vissuta come esperienza personale, no? Provando anche io ad andare, come che si dice, curesci a rinesci, no? C'è questa visione della partenza che soprattutto nella nostra terra è molto forte, ma anche per quanto riguarda i miei affetti, no? Molti dei miei amici, ma anche i miei fratelli sono fuori, tutti andati via per cercare la fortuna altrove. Io dal canto mio ho dovuto provare ad andar via, cercare un lavoro, un futuro. Provo, ho girato un po' l'Italia per capire dove fosse il mio posto. Mm-hmm. Ma nonostante i miei giri, i miei viaggi, i tentativi, i vari tentativi falliti, ho sempre sentito l'esigenza di tornare a casa mia, perché per me quella che è la reale fortuna è quella di riuscire a creare, crescere e portarsi avanti nel posto in cui si nasce, soprattutto se lo si ama come lo amo io sono nata in un posto di montagna, cioè per me
4: quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

baby, baby. J-Tunes, In the Wind. With Remix.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
1: Track 01.

0: 01.
1: E benvenuti,
2: bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01. Ce l'hanno fatta.
2: Cioè, davvero,
1: esatto.
2: Sincronizzatissimi.
1: Che cos'è Track 01, Marta?
2: Allora, detto in poche parole, è il programma di Onde Quadre che si occupa di artisti emergenti di Torino e dintorni. In questa puntata molto dintorni, perché abbiamo un ospite molto speciale.
3: Grazie. Incredibile.
1: Che si chiama Martina Gill.
3: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie dell'invito. Sono molto contenta.
2: No, ma nessuno ti ha invitato.
3: Grazie, perfetto. Sono qua per sbaglio.
1: Si è presentata davanti alla porta.
3: Sì, in realtà ho bussato finché non mi hanno aperto e poi hanno chiamato forze dell'ordine. E niente, comunque grazie mille. Sì, io sono dintorni, sì, perché mi muovo su Vercelli e Novara.
2: Sì, perché sai che diciamo in teoria ormai piemontesi, però tecnicamente
3: lombarda.
2: Esatto.
3: Ultimo paese
1: come
3: dove abito.
2: Sì, in realtà abbiamo avuto un milanese, quindi...
3: Perfetto, quindi siamo un po' cugini, insomma.
1: E non lo sapevamo, tra l'altro. C'è il mattino che si è presentato qua, che è arrivato in macchina, mi sono presentato, mi fa, ma tu sei di Torino, quindi? E io, sì, come te. Lui fa, no, io sono di Milano, ho detto...
3: Perfetto, ma magari non era lui, era un altro.
2: Identico, però.
3: Identico. Sì, ho profonda Lombardia, paesino di 1500 persone, ma molto vicino a Novara e Vercelli, che sono due città del Piemonte. Quindi...
1: Che paesino?
3: Confienza.
2: Salutiamo Confienza.
3: Io vorrei salutare Confienza all'ascolto, sicuramente, sì. Anche perché l'età media è sui 80 anni. Per
2: sì, è l'età del...
1: E tutti i 1500 abitanti ci staranno ascoltando.
3: Sicura in questo, sì, in questo
2: WhatsApp,
3: momento.
2: WhatsApp, leva del 42.
3: Esatto, esatto. Scriveteci tutti. Sì, 1500 anime e niente. Io comunque sono molto affezionata al mio paesino.
2: È bellissimo.
3: E vorrei anche dire che secondo me la provincia è dove rinascerà la cultura. Io lo penso fortemente, questa cosa. Penso che ripartirà tutto dalla provincia. E spero che questa cosa, insomma, dilaghi e venga supportata anche da realtà più grandi.
2: Bello. È maledetta provincia.
3: Esatto, la provincia è maledetta, ma secondo me è anche un posto dove uno ha la possibilità di sperimentare una cosa che si chiama comunità, che penso che ad oggi sia quasi scomparsa, perché ognuno vive un po' nel suo mondo, siamo tutti molto individualisti, e invece stare in un paese dove ci si conosce tutti, che è un po' un'arma a doppio taglio sicuramente, però è anche un conforto, penso.
2: Sì.
3: Quindi io sono convinta che ripartirà tutto dalle province, già alcune si stanno muovendo, fanno dei festival musicali incredibili, e anche con mezzi, insomma, modesti, eppure
2: certo,
3: realizzano
2: sì.
3: grandi cose.
2: Bello. Io posso dire che ho visitato la bella Confienza e in effetti sarà anche l'occasione, perché sono venuta a vederti suonare. Era il concerto di Natale?
3: Sì, era un concerto di Natale, perché io appunto suono anche nella banda del mio paese, che è una realtà storica che c'è ormai da 100 anni, e facciamo questo concerto di Natale sempre in chiesa, e sì, sei venuta a vedermi.
2: Bellissimo.
3: È stato emozionante vedere dei miei amici nel pubblico, perché di solito vengo solo i parenti.
2: Poi in chiesa, cioè suonare in chiesa.
1: Avete suonato in chiesa?
3: Sì, nella chiesa, diciamo, perché noi abbiamo ben tre chiese, cioè 1500 persone, tre chiese.
2: Più chiese che abitanti.
3: Più chiese che abitanti, sicuramente più statue che persone. E però sì, è stato emozionante, bello, è sempre un'occasione bellissima per me suonare con la banda, soprattutto in chiesa a Natale, che è una cosa... molto
2: speciale,
3: sì, assolutamente.
2: E tra l'altro dopo offrivano vin brulé.
3: Ma questo è il bello di queste occasioni.
2: Col freddo, cioè, lì, cioè.
3: Vin brulé caldo, meno 2 gradi fuori.
2: Panettone,
3: mamma
2: mia. No, cioè.
1: Sì, io non ho mai visto una banda di paese senza vin brulé.
3: No,
1: cioè, secondo me viaggiano insieme, almeno al nord.
3: Sì, no, penso che sia impossibile, proprio è vietato dalla legge delle bande musicali non preparare vin brulé dopo, o rinfresco.
1: Sì.
3: Penso sia illegale questa cosa.
2: Sì, sì.
1: È la loro benzina.
3: Sì,
1: me.
3: sì, assolutamente.
2: Tra l'altro una cosa bella è che nella banda c'è anche tua mamma che suona.
3: Sì, esatto. Io e mia mamma condividiamo questo momento. Io al sax, lei al clarinetto. E tutti i venerdì sera, insomma, andiamo a farci le nostre prove. E da quando ho 12 anni, sì.
2: Bellissimo.
3: Sì.
2: E quindi cioè, la passione per la musica è nata da questo che tua mamma già suonava o...
3: È nata dalla mia famiglia, certo, perché il papà di mia mamma, mio nonno paterno, era insegnante di musica e ha fatto, insomma, per tanti anni il musicista, suonava in Riviera Romagnola, facevano le stagioni. Lui faceva parte di un complesso che suonava principalmente per la nightlife, quindi nei night.
2: Bellissimo.
3: E facevano, insomma, piano bar. E poi dopo un po' di anni si è, insomma, questa vita l'ha un po' stufato. Ha deciso di ritornare appunto al suo paese d'origine, che è il mio, anche Confienza. E lì ha iniziato ad insegnare. E quindi ho respirato da subito musica fin da piccola. E insomma la tradizione si è tramandata fino a me e niente, sopravvive in me, insomma, questa passione, assolutamente.
1: Una
3: sì.
1: Famiglia di musicisti, cioè.
3: Sì, devo dire che forse anche un po' per quello la musica è sempre stata presentissima e vibrante in me, anche da piccola, ecco, sì.
2: Comunque tu suoni il piano, cioè dal vivo suoni proprio il piano mentre canti e suoni anche il sax, come hai detto.
3: Sì, sì, sì.
2: Quindi
3: sì,
2: una musicista completa.
3: Sì, ragazzi, cioè, nel senso, adesso ovviamente...
1: Il sax è particolare comunque da
3: suonare. Sì, il sax è particolare e devo dire che riscuote molto successo ogni volta che magari lo porto in delle situazioni, magari per suonare con amici o con persone che conosco. Il sax è molto gettonato, devo dire.
2: Che fighissimo.
1: Ma
2: il sax.
1: Sì, è quel particolare però bello.
3: Esatto.
1: Non il particolare che...
2: Adesso vogliamo sapere il particolare brutto.
3: Sì, esatto. Tipo, adesso comunque lo metti in difficoltà, posso dire. Non,
1: ma tipo la zampogna.
3: La zampogna, cioè, già è vero, sono d'accordo.
1: È un particolare, sì, un po'... Sì. Cioè, prima canzone ok, ma dopo un po'...
3: La zampogna. La zampogna.
2: Siccome siamo pronti per ascoltare il primo pezzo, che infatti è proprio un assolo di zampogna.
3: Esatto, esatto.
2: Che si chiama Da un pezzo.
3: Da un pezzo, sì.

0: Questo è inside joke.
1: Sì, per i nostri ascoltatori,
0: che cos'è,
1: capiranno
0: che stiamo citando?
1: Esatto.
0: Scrivetelo nei commenti.
1: Eh no, però diciamo alla nostra Martina.
0: Io vorrei
1: Gille,
0: saperlo.
1: Abbiamo intervistato Juanito la Paranoia. Ed è la prima puntata che non rientravamo dai brani con rieccoci, cioè che non sappiamo mai cosa dire.
0: Certo.
1: E lui ha questo tag, questo piccolo tag, para. E è un mio amico, e io e i miei amici lo prendevamo sempre in giro dicendo para ogni tanto.
2: Beh, però è bellissimo, sì, comunque.
1: E quindi rientriamo, cioè siamo rientrati così, giusto per...
2: Bene, al prossimo rientro anch'io così. Con voi.
1: Va bene.
2: Va bene, assolutamente, assolutamente.
0: Dunque, abbiamo appena finito di ascoltare un pezzo bellissimo, da un pezzo, che se avete sentito bene nel bridge, dice nello specchio sei rimasta, che
2: esatto,
0: è il titolo del tuo EP.
2: Del mio primo EP, in cui sono contenuti appunto... da un pezzo, Domenica, L'accordo e Mine. Sì, sì, è vero, che attenzione Marta,
0: lo so,
2: complimenti,
0: eh.
2: apprezzo molto e sì, beh, nello specchio è un po' un titolo decisamente autodescrittivo, perché alla fine questi pezzi mi rispecchiano in tutto e per tutto, sono i primi che io abbia mai scritto e suonato, e avevano bisogno di uno spazio in cui essere messi tutti insieme per dargli un po' una casa, e quindi ho deciso di chiamare appunto l'EP nello specchio proprio per questo motivo, perché sono io. E sto già comunque pensando ad altri lavori che parlino anche di storie di altri, perché è giusto anche espandere le proprie visioni, non essere così egoriferiti, però come ben sapete noi musicisti abbiamo un po' questa vena egocentrica, secondo me.
1: Vabbè, ma secondo me ci sta esprimere le proprie emozioni nelle canzoni e scrivere, anche perché la cosa che conosciamo più di tutte siamo noi stessi, e quindi
2: hai proprio centrato, penso, il punto, è vero.
0: Poi
2: è
0: ognuno,
2: vero.
0: Ognuno rivede se stesso sentendo cantare di altre persone.
2: Guarda, questo è quello che mi auguro, insomma, perché sicuramente

0: immagine, ma l'immagine di una bimba un po' più piccola. E che in realtà poi è mia cugina che ho coinvolto, perché vabbè, a parte una somiglianza molto forte con la me da piccola, è anche insomma stato un incentivo quando è nata. Insomma, ho pensato, caspita, io e lei abbiamo 12 anni di differenza, perché è nata molto molto dopo, io ero già al mondo da un po', appunto,
1: e 12 anni forse.
0: Da 12 anni, esatto, da 12 anni, esatto, proprio da 12 anni. Marta comunque attentissima,
2: sì,
0: ma posso dire,
2: non
0: cioè,
2: se ne perde una.
0: Non se ne perde una. E quindi l'ho coinvolta proprio perché mi piaceva l'idea che l'immagine di riflesso non fosse la mia, ma di quella che forse ero prima, no? Quindi il costante confronto tra ciò che sei stata e ciò che sei, che poi forse quando ti guardi allo specchio lo fai comunque, perché poi ognuno di noi nelle sue varie fasi della vita si guarda e dice, oh, caspita, sono passati già tot anni da quella cosa che ho fatto, da quell'avvenimento. Quindi il confronto costante con la nostra immagine penso sia naturale per tutti.
2: Sì, sicuramente. Ed è uno dei temi trattati, quindi nel...
0: Sì, la nostalgia, ecco, forse la malinconia di quello che magari hai vissuto e che avresti voluto cambiare, insomma, penso siano temi che un po' toccano tutti, perché anche se siamo giovani, comunque non abbiamo fatto chissà quale cammino, ancora ce n'è di strada da fare. Però secondo me quando cominci ad arrivare vicino ai 25 anni, qualche traguardo l'hai raggiunto oppure no, e ti fai delle domande, dici dove sono arrivato, come farò a fare meglio. E quindi penso che il confronto poi con la propria immagine, col proprio vissuto sia naturale, ecco.
1: Sì. E non c'è modo di scappare.
2: Cosa ti spinge a scrivere?
0: Ma solitamente una sensazione che magari si fa strada dentro di me per un po' di tempo e poi ha bisogno di uscire. Infatti io non sono molto prolifica, nel senso che scrivo poco e magari tra un pezzo e l'altro intercorre tantissimo tempo. Questo perché appunto ho bisogno di far sedimentare molto le emozioni dentro per poi esprimerle. Però tendenzialmente nasce tutto da magari un'emozione forte che ho provato, ma anche magari facendo un discorso con qualcuno, non necessariamente per forza viene tutto da me, anzi, molti dei pezzi che ho scritto arrivano da esperienze, insomma, convissute con altri. Quindi sì, mi spinge quello, mi spinge un'emozione forte oppure un grande dolore, tendenzialmente. Cioè il rapporto con col dolore, con un po' la malinconia e la nostalgia, io ce l'ho costante. Cioè un rapporto molto stretto, siamo proprio amiche. E la musica mi aiuta molto a stare meglio, perché una volta che l'ho messo in un pezzo, tendenzialmente poi lo lascio andare. Quindi...
2: Bella visione comunque.
1: E sfoghi magari quel sentimento che hai dentro e poi lo senti in una canzone e dici, ah.
0: Sì, lo fotografo, lo metto lì e so che è esistito, c'è stato, ma è passato comunque, perché come tutto nella vita, tutto passa, tutto cambia, fortunatamente. E quindi sì, è un po' una fotografia delle cose che mi capitano.
1: E alla fine è come anche parlare di un problema con una persona, però in realtà lo metti in una canzone. Magari se non sei ancora pronto per parlare con una persona, lo fai in una canzone.
0: Assolutamente, sì. E questo è super terapeutico per me, scrivere. E quindi sì, spero che magari ascoltandolo qualcuno possa rivedersi e magari, insomma, empatizzare, dire mi sento capito da questa situazione. Io spesso lo faccio nelle canzoni, proprio okay. Mi capita costantemente.
1: Secondo me sì, le tue canzoni, cioè, sono molto empatiche, come hai detto, ed è facile ritrovarsi.
0: Grazie, sono contenta. Grazie Marta. Oggi
2: Marta si ritrova.
0: Ma veramente, oggi ho capito che Marta si ritrova in un mio pezzo, almeno in un pezzo si è ritrovata.
1: Tipo in questo.
0: Tipo questo, che
1: questo qua
0: è la domenica.
2: Esatto, questo pezzo che suonerete insieme per la
0: prima volta assoluta, ragazzi.
2: Esatto.
0: Assurdo.
2: E quindi, che dire, possiamo andare ad ascoltarlo insieme?
0: Certo.
2: Marta mi sembra abbastanza pronta.

0: Applausi per Marta. Oh,
1: che emozione. Applausi per Martina.
2: Marta e Martina.
0: Sì, esatto. Marta grande e Martina piccolina, certo. E, no, che emozione, Marta. Mi
1: è stato bellissimo.
0: Mi hai regalato un bellissimo momento,
2: anche,
0: ecco.
2: Anche per noi, per me e Angela, che abbiamo ascoltato in disparte.
0: Grazie, grazie.
2: Molto, molto bello. Era domenica, non so se l'abbiamo detto
0: sì,
2: prima.
0: Sì, l'abbiamo annunciata. E domenica è un pezzo che parla della domenica, ragazzi. Cioè, il giorno peggiore, secondo me, della settimana. E perché poi il giorno dopo lavori o vai a scuola o hai i tuoi problemi, arrivi da un weekend magari anche bello, rilassato, però la domenica sera, ragazzi, aiuto, aiuto. Io ho avuto un sacco di down.
1: Sì.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: I peggiori pensieri.
0: Ma sì,
1: domenica.
0: Non so cosa succede, metti in dubbio qualsiasi scelta della tua vita.
2: Perché proprio ti dice che è finito il weekend e... la settimana dopo riparti da zero di nuovo.
1: Tutto
2: e quindi...
1: il peso di quello,
0: ragazzi,
1: che sta per
0: veramente. Aboliamo i giorni della settimana. Aboliamo,
2: aboliamo la domenica.
0: Ma aboliamo lavorare, ragazzi.
1: Questo pezzo vuol dire che continua la tradizione letteraria di Leopardi.
0: Bravissima. Tra l'altro, autore di cui io sono molto fan.
1: Certo.
0: Liceo avevo proprio un amore infinito. Sono andata pure a Recanati a vedere la sua casa.
1: Ah.
0: E insomma un po' i suoi luoghi di dove aveva vissuto, questi studioli pieni di libri, a lume di candela me lo immaginavo curvo sui suoi scritti. Poi, ragazzi, noi ci lamentiamo della domenica, ma cioè, forse erano peggio le sue, non lo so.
1: Lui già il sabato era depresso.
0: Ma già il sabato del villaggio già c'aveva il problema del sabato del villaggio. Poi c'era Silvia che la guardava dall'altra parte e non gli rispondeva. Insomma,
1: poverino.
0: Forse poverino. Però era un grandissimo poeta. E tra l'altro invito tutti a riprendere un po' a leggere, secondo me, i grandi autori, perché sono molto più contemporanei di quanto pensiamo. Dicono delle cose ancora molto attuali, secondo me.
1: Forse quando li studi a scuola non sei ancora pronto e dici: ah, che palle, ho la verifica, devo ascoltare, cioè devo studiarli.
0: Sì,
1: e invece poi li rivaluti magari dopo.
0: Sì, ho avuto la fortuna di poterli ristudiare poi in un percorso universitario dopo, ma è stato veramente una cosa anche un po' illuminante rendermi conto che forse dall'alba dei tempi proviamo un po' tutti le stesse cose, solo che quando vedi qualcuno che le esprime con le parole giuste, forse è veramente la cosa più bella che c'è. Secondo me la lettura della poesia o comunque della letteratura in generale è una cosa che bisognerebbe riscoprire. Però vedo che molti giovani anche nei podcast ne parlano tanto. Io ascolto tanti podcast del genere e credo che sia, insomma, sta rinascendo molto.
1: Tra l'altro non c'entra niente sta cosa, ma c'è una sua poesia che non mi ricordo come si chiama, che è quella che parla con la luna e dice:
0: sì,
1: questa poesia falla arrivare all'amata, no? E cioè alla fine l'ha ripresa Dalla con Canzone.
0: Bravissima.
1: È quello,
0: esatto,
1: Canzone.
0: Esatto, vedi che poi quella... ogni poeta, perché comunque anche Dalla era un poeta.
1: A te piace tanto Dalla?
0: Sì, molto, è uno dei miei cantautori preferiti, disegna proprio dei mondi pazzeschi nelle sue canzoni. Poi vabbè, ha fatto la storia della musica italiana, penso sia un artista immenso che non avrebbe neanche bisogno di presentazioni. Però sì, è bellissima questa cosa che poi gli autori si influenzano tra di loro nella musica, nell'arte, nella poesia. E forse in un mondo come il nostro, anche tanto attaccato alla materia, al materiale, prendersi un attimo per leggersi una poesia senza uno scopo, semplicemente per leggerla, è veramente una roba che bisognerebbe riprendere. Ormai facciamo tutto con uno scopo, sempre correndo dietro i nostri impegni, alla vita che corre, magari fermarsi un attimo per non fare assolutamente nulla di eccessivamente produttivo, ma prendersi un attimo, riflettere. È una cosa che soprattutto la nostra generazione dovrebbe fare per non impazzire totalmente, perché siamo tutti impazziti.
1: Sempre di fretta, cose da fare, sì,
0: sì,
1: è vero.
0: Sì, sì.
2: Diciamo che lo scopo dell'arte alla fine, secondo me, è dare questo spazio a questi momenti per sé.
0: Sì, sì, sì.
2: Con letteratura, musica o anche dipinti.
0: Assolutamente, è un sollievo dalla vita. Poi a volte leggi anche cose profonde che sicuramente ti fanno riflettere, però comunque fermi un attimo il tempo.
1: Sì.
0: Quindi sì, sì, sì.
1: Sì, infatti magari chi dice che non è importante, cioè nel senso a livello proprio che ti aiuta a fare qualcosa, cioè nel senso non è come un medico sicuramente.
2: Vabbè, però.
1: Però in realtà è necessario, cioè quanto sarebbe brutto il mondo se non ci fosse l'arte.
0: Ma io questa cosa la penso tantissimo, penso che senza la musica, senza l'arte, senza...
1: Sarebbe vuoto.
0: Ma cosa ci sarebbe in fondo? Cioè raccontare la vita è una delle cose secondo me più belle, perché la viviamo tutti ragazzi. Cioè, tantissime esperienze le viviamo tutti e quando ce le raccontiamo tra amici è bello anche lì sentirsi capiti, figurati in una canzone o in una poesia rivedersi, e penso sia bellissimo, soprattutto molto di conforto, perché tante volte ci sentiamo magari molto soli. Io penso a un Leopardi che appunto è sempre stato da solo, non si sarebbe mai immaginato che dopo la sua morte così tante persone lo avrebbero apprezzato. Forse se l'avesse saputo in vita, che ha avuto una vita comunque particolarmente sfortunata, se vogliamo, pochi affetti, quei pochi che ha avuto lo hanno spesso anche tradito, hanno tradito la sua fiducia. Si dice che anche in punto di morte fosse insieme ad una persona che forse si era approfittata di lui. E quindi non lo so, credo che la solitudine si combatta molto bene con l'arte, cioè è una grande alleata, è una grande alleata per venirne fuori.
2: Salutiamo l'arte. Salutiamo.
0: Sì, salutiamo l'arte all'ascolto, ragazzi. Oggi filosofia,
1: sì,
0: direi.
1: Davvero, oggi sì. Elevate. Sì, ma con Martina Gil, questo è altro.
0: Questo è altro. Ma possiamo anche parlare di cose un po' più, insomma, meno altissime.
1: Gusto preferito di Ghiacciolo?
0: Gusto preferito di Ghiacciolo?
2: Questa è una domanda bellissima.
0: Questa è una
2: comunque
0: domanda bellissima. Tra l'altro mi fa venire voglia di estate e di Ghiacciolo. Penso alla Coca-Cola, ragazzi.
1: Buonissimo.
0: Cioè,
1: classico.
0: Però vedo delle facce molto poco in accordo con
2: no,
0: me.
2: No, Coca-Cola no.
0: Coca-Cola
2: io...
0: zero. Cioè, non niente.
1: La Coca-Cola
2: gusto
1: zero
2: la Coca-Cola
1: o zero?
2: Zero. No, io menta tutta la vita.
0: Menta.
1: Anche mente buono.
0: Menta.
1: Ma sono tutti buoni, tranne il limone. Oh
2: no,
1: no,
0: sacrilegio.
2: No, no, no, Angela, spegni il microfono a Marta.
0: E oggi è andata anche bene.
1: Si salva solo quello con la liquirizia.
0: Quello, no, quello invece a me non piace.
2: A me non piace la liquirizia di
0: esatto.
2: quello. Perché non è una liquirizia.
1: Ma se ti spacca i denti, cioè...
2: A parte quello,
0: Marta ha questo guilty pleasure probabilmente con la liquirizia a spaccarsi i denti.
1: È buonissimo. Il Luke si chiama quello.
2: Sì,
1: tra
2: sì,
1: l'altro.
2: Luke. Sì. Salutiamo i produttori del Luke.
0: Certo, grazie. Sponsorizzate.
1: Sì, sì, sono sponsor. Sì, sì. Dopo che li abbiamo insultati, tra l'altro, non piacciono a nessuno.
2: Sì, sì, ma infatti il sito non è più. Perché giusto per ricordare i contatti. Su Instagram non ci chiamiamo più Polito trattino basso onde quadre, ma Polito trattino basso Luke trattino basso onde quadre. Il sito è diventato ondequadre.luke.polito.it.
0: Certo, certo.
1: E su Spotify è track.luke.
0: Che bello. Adesso farò una canzone su questo Ghiacciolo.
1: Sì, però da noi sembra Luke, perché noi conosciamo Luke.
0: Sì, noi
1: sembra
0: conosciamo
1: dedicato
0: una persona, quindi non si senta preso in causa eccessivamente.
2: No, no, è Sick Luke.
0: Esatto, sì, è proprio lui. È proprio il nostro amico.
2: Tuo producer.
0: Mio producer, che si clicca. <Sì. ride>
1: Ok, allora siamo pronti per ascoltare un nuovo pezzo che si chiama L'accordo.

0: L'accordo.
1: No,
0: ah, vero, no, vero, dimenticato.
1: No,
2: no, vabbè, la prossima ricordiamoci.
1: La prossima, sì, sì.
2: Mi raccomando,
1: sì. L'accordo, che è un pezzo più energico comunque.
2: Sì, sì, questo è decisamente quello un po' più preso bene dell'EP, nonostante nel testo dica che non mi diverto più, sì, quindi sì, chiaramente, cioè, insomma, il mood è sempre...
0: Dovevi bilanciare.
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Questo non parla... per esempio, questo parla di una relazione di altre persone, cioè di un discorso fatto con un'amica che al tempo mi raccontò di questa situazione. Io ho preso appunti nella mia testa e poi, tra l'altro, ho avuto modo di rivivere un po' quello che aveva vissuto lei anche in un'altra situazione. Ho mischiato le due cose ed è venuta fuori l'accordo.
0: L'accordo è la mia preferita.
2: Dai.
0: Devo, sì.
2: Grazie Marta, sì, non me l'hai mai detto.
0: No, ma sì, che te l'ho detto. Ma non è
1: esatto.
0: Vero,
1: te... no, davvero, confessioni live.
2: Esatto.
0: Poi dal vivo spacca, perché è quella che usi anche per presentare,
2: sì,
0: fai
2: sì,
0: un intro lunga così, sì, presenti i musicisti.
2: È vero.
0: Che vogliamo magari anche salutare.
1: Infatti,
2: sì, io vorrei salutarli tutti. Sono, allora, alla batteria una ragazza, ragazzi miei, quindi insomma, supporting
0: girl
2: per
0: power.
2: Girl power.
0: Perché... anni 90.
2: Esatto. Va bene. Che si chiama Francesca Bertola e la saluto tantissimo.
0: Salutiamo
2: mia sorella Francesca, bravissima.
1: Salutiamo Francesca.
2: Poi Alessandro alla chitarra, che è la mia spalla da ormai 4 anni, è nato con lui il progetto, è grazie a lui che questo progetto ha preso forma. E poi anche Alberto, Alberto Giovagnoli, che è un bassista fenomenale, oltre che una persona incredibile, con cui ho la fortuna di poter suonare anche con lui da ormai 4 anni. E questa è un po' la mia squadra del cuore, che non mi hanno mai abbandonata in questi anni, e che ogni volta che porto un'idea comunque arrangiano con me, suonano, e insomma sono davvero felice di questa collaborazione, di questo rapporto, perché ormai siamo come una piccola famiglia, un piccolo nucleo familiare. E mi ritengo molto fortunata, perché ho accanto veramente delle persone affidabili e soprattutto belle, che mi supportano, sì, ecco. Questo
1: da quanto tempo che...
2: Allora, adesso sto facendo il calcolo, perché mi è scappato un 4 anni un po' distinto, però guarda che più o meno saranno un 3 anni e mezzo che lavoriamo insieme. E ovviamente in questi ultimi 2 anni molto di più dal punto di vista live, perché poi quando il progetto ha cominciato a girare un po' di più abbiamo cominciato di più a suonare in giro, ma prima tutto in saletta di prove, quindi una pazienza infinita. Ancora oggi almeno una volta a settimana ci si trova, con una costanza davvero ammirevole, perché abbiamo tutte le nostre vite, i nostri, insomma, lavori, ma nonostante questo c'è questo ritrovo anche entusiasta sempre, quindi io sono davvero fortunata da questo punto di vista, sono veramente contenta e li ringrazio tantissimo. Quando ascolteranno, spero, insomma, possano essere felici di questa menzione d'onore.
0: Li salutiamo tutti.
1: Salutiamoli. E parlando di live, in una delle pause, mentre ascoltavo un pezzo, hai detto che il live, secondo te, è la parte più bella dell'essere musicista.
2: Sì, sì.
1: Se vuoi parlarci un po' di questo, e poi però ti voglio chiedere la parte più brutta dell'essere...
2: Allora, io credo, affronto subito la parte più brutta, perché... Cioè,
0: ce la togliamo.
2: Secondo me è orribile per un artista che faccia qualsiasi genere di musica non essere valorizzati nei contesti in cui si va a fare il live. Perché purtroppo c'è da dire che ultimamente io sono interfacciata con dei format che magari con una facilità estrema ti chiamano a suonare. Quindi tu sei anche contento, perché dici: non ho dovuto mandare chissà quante mail. Magari ho mandato semplicemente una risposta a un form e sono stato chiamato. Bellissimo. Poi arrivi e in alcuni contesti sei completamente penalizzato dal posto, perché magari è un buco, penalizzato dal set che devi portare, perché magari io appunto ho un progetto che è praticamente solo, quasi sempre in band, no? Poi si presta bene anche una situazione acustica, ma non vorrei essere obbligata a doverlo fare, no? Quindi dover rinunciare a portarti dietro la band, o comunque a fare l'esperienza in band. E poi sei magari buttato in una miriade di generi che sono diversi dal tuo, e quindi c'è un po' da una parte una frustrazione. Poi devo dire che invece in altri format di questo tipo mi sono trovata bene, perché questo connubio di generi, seppur diversi tra di loro, creavano una bellissima atmosfera. Però secondo me la cosa più brutta per un musicista, insomma per chi suona, per chi fa arte in generale, è essere buttati a caso in un posto senza le condizioni per avere un bel live. Cioè questo è,
0: sì, purtroppo
2: è la cosa
0: capita.
2: Peggiore.
1: Sì, quindi rovinare è la cosa più bella,
2: esatto.
1: La cosa peggiore è quella.
2: Sì, rovinare, bravo, rovinarti l'unica esperienza che secondo, l'unica no, però una delle esperienze più belle per chi suona secondo me è il live, perché lì tu ti dai al pubblico e hai, ricevi tantissimo feedback, perché poi se piaci e se si crea un'atmosfera di un certo tipo, tu sei in paradiso. Cioè io penso che per chi sta sul palco vedere che giù si crea una certa situazione sia una soddisfazione immensa, anche perché dietro ci sono settimane e mesi di sacrifici, di prove, per poi arrivare lì e finalmente avere quella soddisfazione. Se sei in un posto che è un buco, che ha un'acustica terribile, in cui sei stipato in 2 metri, ovviamente lì ti passa la voglia.
0: Sì.
2: Cioè, questa cosa è indubbia. Penso che per molti sia così. Per molti sia così.
0: Poi la cosa peggiore è tipo quando magari chiedi a suonare in un posto e fa ma portate gente.
2: Vabbè, questa cosa, ragazzi, io mi faccio portavoce di questa roba. Facciamo una rivoluzione. Ogni volta che ci viene fatta questa domanda, io veramente mi prendo la licenza di rispondere il peggio che posso. Cioè, un locale che ti chiede quanta gente mi porti è un locale che di per sé o non funziona bene o vede il tuo mestiere come qualcosa che non è, perché il mio mestiere è suonare e portare la musica, non portare la gente. Insomma, io faccio le prove non per portare le persone, ma per portare il mio progetto, la mia arte, quindi questa è la morte proprio secondo me dell'arte, quindi avvaletevi della facoltà di rispondere male, tra l'altro, secondo me malissimo. No,
1: non essendo dentro questo mondo non sapevo i locali chiedessero quanta gente, cioè, penso sia veramente brutto per... Cioè ti fa svalutare, cioè,
2: certo.
1: Come per dire ti ho chiamato solo perché almeno mi porti.
2: Sì, questo è il rischio che abbiamo, che corriamo, penso tutte le persone che sono in questo mondo corrono il rischio di essere confusi con un, non lo so, con una specie di evento, un party, non lo so, non capisco,
0: sì.
2: E niente, insomma,
1: potremmo passare al prossimo pezzo.
0: Vuoi presentarlo tu?
2: Sì, il prossimo pezzo si chiama Mine. E è un pezzo molto autoironico, penso poi nel testo si capisca. È uno dei miei preferiti perché secondo me ha una produzione molto delicata e lo amo particolarmente. Uno dei miei pezzi preferiti del disco. Mine.

0: Sì,
1: sì, ragazzi,
2: questa volta c'era.
0: Salutiamo Conito la paranoia.
2: Assolutamente. Una delle poche persone che non abbiamo ancora ringraziato è il produttore.
0: È vero, è vero.
2: Vero. Shiny Angel.
1: Esatto, Angelo Brillante, che è stato un produttore bravissimo. Di Novara che mi ha salvato il disco, perché sono arrivata da lui veramente disperatissima e gli ho detto: dobbiamo registrare, deve uscire, dobbiamo fare. Lui veramente con una pazienza mi ha ascoltata e mi ha poi prodotto questo primo lavoro, di cui comunque sono molto orgogliosa, e quindi lo ringrazio moltissimo, assolutamente. Anche una menzione speciale per Angelo e per la sua cagnolina bellissima.
2: Bella.
1: È veramente meravigliosa.
0: E tra l'altro, se posso aggiungermi, in questo pezzo, come dicevi tu, la base ti piace molto.
1: Sì.
0: Ho trovato che si sposa benissimo con quello che dici, cioè correre in un prato, mi sembra.
1: Sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: proprio ti trasporta anche proprio solo la base in questo prato verde gigantesco con le colline.
1: No, che bello, bellissimo che evochi questa cosa. In effetti questa produzione secondo me si sposa veramente
2: bene
1: con il testo. Infatti grazie a Angelo, che ha avuto anche determinate idee che poi hanno condizionato tantissimo anche la produzione di questo pezzo specifico, quindi lo ringrazio. E sì, insomma, Mine è un pezzo autoironico, ragazzi, perché devo dire che ogni tanto bisogna anche un po' prendersi in giro, perché sennò è pesantissima la questione. Quindi sì, Mine è un po' così.
2: Mi piace un sacco la frase quella che abitare vicino a una provinciale non aiuta l'insonnia.
1: No, io abito appunto in questo paesino che però è la mia casa, è si affaccia su una strada provinciale, quindi passano a tutte le ore. E tra l'altro ha delle velocità
2: non c'è nessuno, dicono
1: inaudite, soprattutto alle 2 di notte, no? Quindi c'erano delle volte che io magari facevo fatica ad addormentarmi e ogni quarto d'ora sentivi sfrecciare macchine, pullman, camion, che mi trema la casa.
2: Aerei.
1: Ragazzi, mi trema la casa. C'era una base aerea, non so cosa facessero.
0: Facciamo un appello, andate piano
1: ragazzi,
2: vi prego,
1: veramente datevi una calmata. Sì,
0: soprattutto
1: sì.
0: Vicino a casa tua.
1: Sì, sì.
2: Dovrebbero mettere secondo me un cartello con te, tipo che fai lo stop.
0: Sto
1: Io
0: dormendo.
1: Ho immaginato tante volte di stampare una specie di faccione mio gigantesco della mia faccia quando mi sveglio alla mattina dopo le notti insonni che mi fate fare, per dire: ragazzi, questa è la situazione, vi prego abbiate pietà di me.
2: E invece una cosa che mi viene in mente di questa canzone è il tuo merch.
1: Ok, bene, allora è il momento di parlare di questa cosa, ne parliamo, va bene. E io feci un merch un po' birichino, perché Mine, se aggiungi una N, abbiamo capito,
0: Sì.
1: Quindi io, per questo gioco di parole simpatico, che era nato in sala prove, perché dopo un po' che la cantavo, a un certo punto dissi: ma pensate invece che un prato pieno di mine. E quindi da questa idea un po' particolare, decisi di fare dei volantini, che poi distribuì a questo live, con una scelta, no? Cioè, preferiresti un prato pieno di quadratino mine o quadratino mine, con l'immagine poi annessa delle mine e delle mine.
2: Due cose.
1: E questo piacque molto, devo dire, tant'è che non me ne sono quasi rimasti più, se no ve l'avrei portato volentieri da vedere. Ne ristamperò, poi li consegnerò a Marta e li potete tenere qua.
2: Sì, le attacchiamo.
1: Esatto, come poster. Manifesto, come ricordo.
2: Esatto.
0: Bellissimo comunque.
1: Sì, sì, sì.
2: Il manifesto delle mine.
1: Esatto, le mine, insomma, comunque il prato pieno di mine non è bellissimo.
2: No,
1: l'altro magari potrebbe
2: meglio,
1: già potrebbe già essere meglio. E mi è venuta in mente una cosa riguardo quando mi chiedevi il processo di scrittura, cioè come vengono i pezzi, no? Questo, per esempio, questo pezzo lo scrissi in un pomeriggio, mi ricordo, ma perché mi annoiavo a morte. E mi annoiavo veramente a morte, perché era un periodo dove avevo lasciato l'università, quindi non stavo più studiando, non lavoravo molto, lavoravo 2 giorni a settimana, il resto dei giorni io li passavo a casa e a momenti non sapevo più che cosa inventarmi. E nacque Mine da questo insomma flusso di coscienza. E quindi mi è venuto in mente che effettivamente la noia è un grande motore. Noi ci annoiamo molto poco per via dei social e delle cose. Invece io direi che la noia è un ottimo motore.
2: Più noia a tutti.
1: Ragazzi, annoiatevi.
0: Sì,
1: cioè,
0: c'era il padrino di mio fratello del battesimo, cioè
1: parliamo di cose
0: esatto,
1: successe.
0: Cugino di mio padre.
3: È un'offerta che non può rifiutare.
1: Era lui, era lui. Oh, Pecciotto.
0: Che diceva: goditi la noia.
1: Bellissimo.
2: È vero, però.
1: D'accordissimo.
2: Perché se sei tranquillo nella noia, vuol dire che sei in pace.
1: Sì, ma poi puoi pure non essere tranquillo. Però la noia è uno stato d'animo che secondo me ti stimola in ogni caso a fare qualcosa. Perché poi potresti anche solo annoiarti e basta, ci sta. E anche quello è un lusso che non ci concediamo più. Perché sì, non so quanti di noi hanno il tempo di annoiarsi,
0: perché... ma forse perché siamo stati abituati che quando ci stiamo annoiando non stiamo facendo qualcosa di utile e quindi...
2: Ti senti in colpa.
0: Sì,
2: forse,
0: ti senti in colpa, devi trovare qualcosa da fare, hai assolutamente.
1: Hai proprio ragione, sì. Sì, ci hanno veramente inculcato questa cosa della produttività a tutti i costi, ragazzi. Cioè, rallentiamo. Tanto comunque...
0: Non solo in macchina.
1: No, esatto. Andate per... Allora, Martina Silvi lascerà questi moniti, no? Annoiatevi, leggete Leopardi, andate piano in macchina, comunque
2: non bevete,
1: ragazzi, sono una suora praticamente, direttamente dal convento di Confienza.
0: No, bevete solo vin brulé, non alla guida.
1: Esattamente, esattamente. Vin brulé ci sta, bello caldo.
2: Sì, sì,
1: D'estate, ghiacciolo al limone, alla Coca-Cola, alla menta, insomma, abbiamo detto il starter pack.
0: Vabbè, però almeno nel pacco che... Ah no, però il limone a te non piace. No, perché mi è venuto in mente che sennò... Se prendessimo un pacco di ghiaccioli, cioè io mi prendo quella menta,
1: sì,
0: tu ti prendi quella Coca-Cola. Vabbè, e tu però no, al limone hai detto che non ti piace.
2: Vabbè, ma c'è l'arancia.
1: Quindi quale ti piace? Perché non hai detto quale forse...
2: A tutti, tranne...
1: A tutti ti piacevano?
2: Sì, sì, mi piacciono tutti, tranne il limone. Cioè non lo... Allora, non è che non è buono il ghiacciolo al limone, però non sceglierei quello.
1: Ci sta, ci sta. A me personalmente fa abbastanza schifo. Infatti, cioè, adesso scusa, sentiamo il pezzo le cose
2: ma
1: sbagliate.
2: Ma prima mi insulti, ma non ho capito. Prima no, il gelato... Cioè, il ghiacciolo... Va bene, sì, ascoltiamo il pezzo.
0: Sentiamolo, sentiamolo. Le cose sbagliate.

0: ragazzi, che... questo potrebbe essere un nuovo sì. eventualmente slogan, esatto, per iniziare.
1: Esatto, sì sì.
2: Altro noi giustamente dicevamo minne, ma Angela non sapeva cosa fossero le minne.
0: Angela
2: cercato...
0: mi ha decisamente, mi ha ucciso.
1: Sì, cioè, mi ha ucciso tutti.
2: Cosa fosse. E con... giustamente quello di cui parlavamo era il dolce siciliano.
0: Esattamente, sì, sì, con sì. Angela, con una, tra l'altro una, posso dire, una plomb, un'eleganza incredibile, ha detto, ah sì, guardavo su internet questo dolce siciliano, assolutamente, sì sì sì, sì, sì. E, tant'è che vi invito appunto a
2: provarlo,
0: a provarlo, a provarlo e a immaginarvi un prato pieno di dolci siciliani.
1: Esatto, esatto,
2: minne. Insieme al ghiacciolo.
1: Quindi tu stai, stai dicendo di provare le minne.
0: Esattamente, io stavo proprio, intendevo quello, okay. In realtà siete voi che avete un po' travisato, secondo
1: no,
0: me.
1: No, no, io parlavo del dolce siciliano.
0: Ah, ma ok, perfetto, sì, sì. Allora non ci siamo capiti.
1: Immaginavo un prato e come al posto dei fiori c'erano sì, questi dolci,
0: dolci siciliani.
1: Siciliani,
0: chiaramente. Sì,
2: sì. Candy Crush.
0: Niente, esatto.
2: Abbiamo appena sentito le cose sbagliate. Un pezzo a cui tu sei molto affezionato.
1: Sì, hai detto che è il tuo pezzo preferito. Dietro le quinte, invece, davanti a tutti i racchi.
2: No, beh, perché era il primo. Quindi
0: ragazzi,
2: sì,
0: era il primo. Cioè, secondo me le, i primi esperimenti sono quelli che poi più passa il tempo più dici, ma che cavolo, cosa sto facendo. E però in realtà ci sono anche affezionata, perché appunto è stato il primo che abbia mai scritto. Quindi in qualche modo siamo legati a doppio filo io questo pezzo, perché se non ci fosse stato lui non sarebbero arrivati tutti gli altri.
2: Non saresti nata a te. No, no.
0: Ero già nata, insomma, però adesso non diamogli più importanza di quella che non abbia, per favore. E, eppure anche i miei compagni di banda, di band, insomma, mi dicono essere così dura con questo
2: pezzo.
0: No, infatti
2: pezzo. È un bel pezzo, sei troppo cattiva.
0: Probabilmente, ma chi fa musica non dovrebbe mai giudicarsi da solo, dovrebbe lasciar parlare le recensioni, penso,
2: sì,
0: perché...
2: Tutte 5 stelle, so.
0: Grazie Marta, sì, sì. Da parte tua è veramente un complimento.
2: Io davvero, sì. Veramente, in questa intervista sono... Così.
1: Bene. Ma solo in questa intervista.
0: Mi sa che dice
1: fuori...
0: così a tutti.
2: A tutti, sì,
0: secondo
2: sì,
0: me dice così a tutti. Solo, non è un
1: sì,
0: trattamento.
1: Marta falsa. Marta.
0: Sì, Marta falsa. Cioè,
2: vabbè,
0: sì, sì.
2: Io accetto le banconote, accetto.
0: Perfetto,
2: carta,
0: quindi corrotta
2: il post,
0: pure.
2: Sì.
0: Corrottissima.
2: Lo dico dalla prima puntata.
0: Perfetto.
1: È anche, vero.
2: Anche tu, Matteo, dalla prima puntata dici mandateci tutti
1: tutto...
2: i pezzi. Non ci arriva abbastanza, però.
1: Tutti i pezzi, infatti, io non parlo di pezzi, di brani.
2: No,
1: io parlo
2: soldi.
1: Di soldi.
0: Soldi, ragazzi, pericolosissimi. Io non ho pagato niente, spero non mi rapporti. Piscano, non, se non sentite più notizie da parte mia, sapete che cosa è successo.
2: Sì. Ma tra l'altro, visto che purtroppo siamo alla fine, volevo parlare del tuo lavoro, che tu fai una cosa bellissima.
0: Sì, io, bellissima, sì, cioè nel senso per me lo è, però mi fa piacere che...
1: Usura.
0: Esatto. Comunque lavorare di per sé secondo me non è una cosa proprio
2: bellissima. No, certo.
0: Però il lavoro che faccio non è sicuramente così orribile, almeno a me piace molto. Io insegno ai bambini molto piccoli. E lavoro con una fascia insomma particolare, perché dai 3 ai 6 anni, quindi anche 2 in realtà, anche 2 mi capita. E faccio quella che oggi si chiama propedeutica, che può essere chiamata avviamento alla musica, insomma. E suoniamo, facciamo un sacco di cose molto molto carine, ci divertiamo. Ovviamente la lezione è basata sul gioco, che ovviamente è la base di questo lavoro. Però sì, io con i miei pargoli cuccioli piccolissimi insomma ci passo le ore e qualcosa ci guadagno anche, quindi sono contenta, nel senso che sono riuscita a farlo diventare una specie di lavoro. Adesso spero sempre di più, in realtà, che possa essere poi di pari passo con la carriera della musica, chi lo sa. Però sì, il mio lavoro è mi piace e penso che sia forse una cosa che mi arricchisce forse più di quello che penso, perché poi alla fine è uno scambio quello che io ho con loro, e mi insegnano molto più loro a me di quanto io insegno a loro, perché loro mi insegnano che io devo rimanere bambina, mentre io non devo insegnarli a diventare grandi troppo prima, e quindi devo stare al loro passo, e quindi loro mi obbligano a tornare bambina. E anche quest'altra cosa che
2: il fanciullino
0: me, vedi che è tutto collegato. Marta,
1: è una lezione di letteratura,
0: esatto, sì, cioè questo. Prima di questa puntata si è preparata non so perché, ma su un libro intero di Leopardi,
2: sì,
0: una biografia.
1: Il fanciullino,
2: oddio, non era Pascoli.
0: Forse era Pascoli, sì. Cioè, abbiamo fatto una gaffa, ragazzi.
2: No, ma, no, ma anche leopardi.
0: Sì, avevano comunque la tematica del
2: fanciullo. Forse l'ha presa da leopardi, mi
0: sembra. Sì, può essere, può essere. Sì, adesso sì. Io non rimembro per usare un verbo.
2: Infatti non so perché mi sto improvvisando.
0: Non lo so, ma comunque ci sta piacendo. Tu devi, sì, devi sì, buttarti.
2: È bello però chiudere questa puntata con questa
1: frase. Io volevo solo chiedere
2: frase.
1: Un'ultima domanda. Hai mai pensato di fare un pezzo con questi bambini?
0: Beh, sarebbe bellissimo. Mi avete appena dato un'idea incredibile. Ragazzi, non ci avevo mai pensato finora, ma... Credo che vabbè, lo farò.
2: Matteo Tozzi, giusto, del cognome Tozza. Ah, Tozza!
1: Sì, sì, sì. Vabbè.
0: Bellissimo.
2: Sì, vabbè. Il prossimo autore di Martina.
0: Sì, Matteo, esatto, tra nei diritti, nei diritti Matteo Tozza per il suggerimento.
1: Idea. Matteo Tozza, lampadina.
0: Lampadina, esatto.
2: Beh, dovrebbero mettere sia la lampadina.
1: Esatto. Grazie. E niente, grazie mille Martina.
0: Grazie a voi.
1: Se vuoi lasciare i tuoi contatti. Esatto.
0: Sì, io mi chiamo Martina Gill su Instagram con due I, quindi Martina G-I, cioè due I, Gill, e poi su Spotify mi trovate come Martina Gill, invece Martina staccato Gill, e è uscito il mio primo EP, quindi ascoltabile su tutte le piattaforme, che sono i pezzi che avete sentito oggi, e niente, vi ringrazio tantissimo per questa intervista, per questa chiacchierata, insomma, è stato bellissimo. E supportate queste realtà radiofoniche, vi prego, abbiate sempre cura di queste realtà che sono molto belle e danno spazio a persone come me che hanno un sacco bisogno.
1: E sì, niente,
2: anche noi ne abbiamo bisogno.
1: Esatto, grazie mille,
2: grazie
1: dell'ascolto a tutti. Grazie,
2: grazie
1: Martina.
2: Martina, grazie e alla prossima puntata. Ciao.
0: Ciao.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
5: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
6: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
7: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
6: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
8: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Pictures. Mondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Ci sono limiti che voglio superare, ci sono ipocriti che devo rispettare, e certe cose non mi passano mai di mente. Sono un eroe che purtroppo a volte non vale niente. Rido guardando il sole e mi ripeto che tu

Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's